Чая плеби, de Luis Candines. Чая плеби, che melodia cantada fresh, de bien humor, quae dat la dreccia harmonia e ben frescente mince cor. Чая dat confiert, plibi allegria, che bia la vush, mi gioivel stunz. Чая dat prislonch en compagnia, che cura sunen las canzuns. Il cant dat anim alla vita, promuove il sen d'unità. In laut il cantador maretta, cantà è il plibi che è dato.

Misteri, da Peter Lanzel. Or da ma stüvetta, sün il vel clucer, vez la pizza vagliar sur la valada, tras tuottas oras. Sai a tuor, chocler, nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alba vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar d'andet, scol misterius schfladar d'in crescentuna.

0: Les novitats ter RTR.
1: Per ajudar a combattre las flammes, la Svizzera tramette 3 helicopters de l'armada per sostenere la Francia. Center la taccia islamistica a Berlin, organizzazioni de Pride Svizzeres pretenden de pli protezione alla prossima onda de cialira comenza a quai con bler soleil a fin 30 gradi. De pli de quals temas a de Laura, dati ossel las novitats de la SIS, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Bindi. La Svizzera sostiene la Francia con 3 helicopters dell'Armada in il combat contro gli incendi di Gouaud, quai comunicesce al Departement Federal de Defensiun. Ils 3 superpumes vengen tramess sin lins la Corsica. Pien avant, giaien 20 specialist per il combat contro les flammes in la regione dels incendis. L'aktion saia fixada sin 7 dies. Già da pila sonda, sostegni in radunt 30 pompiers de Genevra ter las lavors de Stizza en la region de Bordeaux. La Francia combatte al moment contro incendis de Gouaud en piras regions. Con una declarazione comunabla reagiscono organizzazioni de Pride Svizzeres ad associazioni speciali queeres sin la taccia islamistica ter il Christopher Street Day a Berlin. Elles pretenden de pli protezione per occurrenzas in Svizzera. Las primas mesiras de segertat vengen già examinadas, trander auter per la Pride a Cuira che en in mais. La Confederazione veva bain augmentà als danes per la protezione de minoritats l'an passà, e lur comunicazione pretenden las organizzazions però ulteriura prevenzione de delinquenz ad in agi consequent encontr gruppes d'odi. En el Cantun Argovia ha da ir una manifestazione de solidarità per un frendes de violenza. La ragion è il caso d'un anterior politiker argovian. Il Svizzer de 57 ans duei aver narcotisà a maldovrà sexualment pliras un frendes feminines a filmà als delicts. La procura pubblica accusesce el trander auter per vide ammazzament en provà violazione sexuale ad acts sexuals cun ufans. Organisà la manifestazione alles donas della PS de l'Argovia. Quelles criticesce las autoritas centunales de bich aver protegi a vondeles portuciades. In avion de la Suisse a stui se centa ir d'urgenza sin ses viadi de Turic a New York. A bord, sai se sviluppa film scola Suisse a confermà in vers l'agentura de novitats kisten STA. Il film sai a venir a marcià in la business class. Sine quai, l'avion se centa se gira main a Bangor en il stadi american de Maine. Ils pompiers aien controllà l'avion nain per occetà ni fieu ni gronde celira. Persones el fac intercurescien osse l'avion. A bord de quel eren 212 passagiers e co membres de la crew. Blessats naia da Nagins. Paucs mais, avant les elezioni del Parlament en il Stadis Uniz il November, amprova il president Donald Trump de metter tras regles de leger pli strictes avant el Tribunal Suprem. Il Ministeri de Giustia a per qua inoltrà una domanda urgenta. La fine mira sei da abolir in decisione della trecira. In trecira d'appellazione veva frenà als plans de Trump con l'argumentazione che el surpassia sies competenzas. Danach la Constitution deciden als Stadis Federativs de wartel drecht de leger. Trump vol trander auter qu'il selectur ston cum provalur nationalitat de la registrazione ad engraviar l'elezione per corrispondenza. Kritikers avverteschen che milions de borgais americans senza pass vingen uscia exclus de las elections. Les Nazioni Unite avverteschen ad una nova eruption de la epidemia de HIV per vide las cosnizions massives dels mets finanzials. L'an passà sein als denes de git se reduzit per 18%. Usche paux denes aie de pi prest 2 decennies bich blida. Ein nom in rapport de la ONU avant la Conferenza Internazionale de Sida in Brasilia. Ort wacht per tuchat sein als Pajais Afrikaans in il Sid de la Sahara. La crodien les mesures de prevention per part de vent complet amain. La fine mira globale de

0: Ecco, qua stau Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Yes, sai, yay, bien a baul. A biars de vous, es es la vai, bien a baul, ier, el jentisch dies, a probabel se vai, sai, que els proxims dies dies ein om tirnus, estate italiana. Ye, a quel quella stat, 2026, che bo mols grails, conten, mo bain e al mister pizzaiolo. A Trun.
1: Io conto le bugiene in cucina, se sbias che vengono in caos, vengono un po' auto, vai, allora vengono io a cantare, forse scrivo, sai, ma lì da vetta la musica italiana, ai vetta, also con solo le canzoni del più baul.
0: Ok, qua vengono su di, musica italiana da vetta, per Stefano Staglionau da Trun, vengono su ciao, Ina. Forse che quella porta è a vus in tic slonch. Buongiorno, made in Italy per tutti quelli che hanno bugien l'Italia, a tutti quelli che saudano tu in l'Italia.
2: Oh, chérie, chérie.

0: l'Italia en vossas orelhas, perché l'Italia è per nous. Neu, Stefano?
1: Yeah, l'Italia è dappertutto per nous.
2: Dalla Vespa fino al gelato. Estate italiana per RTL.

0: La Helene Fischer kommt heute Nacht. Da Helene meinus dir Corinna. Corinna Schmidt, cooles Novitas.
1: La Svizzera sostiene la Francia con 3 elicopters dell'Armada e nel combatto contro gli incendi di Guaut. Il 3 Super Pumas vengono tramessi in la Corsica. Plinavant, già in 20 specialisti in regione degli incendi. Con una dichiarazione comunale, reagisce un'organizzazione di Pride Svizzeres e l'Associazione Speciale Queeres sin la taccia islamistica tra il Christopher Street Day a Berlin. Elles pretendono di più protezione per occorrenze in Svizzera e di più prevenzione da delinquenze. A pochi mesi avanti le elezioni del Parlamento negli Stati Uniti nel novembre, an prova al Presidente Donald Trump di mettere tras regole di legge più stricte davanti al Tribunale Supremo. La fine mira sei di abolire una decisione della Drecciera che aveva frenato i plans con l'argomentazione che surpassa le sue competenze.
0: Grazie Corina, a noi morain, se resta vina von Kaula Bien.
2: La meteo.
0: Oggi dati Svens, Sulei, Bia Sulei, al centro mezzi sei dati con Snibels e dai resta Scec e Flottcaul. Alla regione di Quera, Tongi oggi toccan 30 gradi e su Selva e dell'Engiadina muossa al termometer dentro 24 e 29 gradi. De maun mesiamna dati l'uadina puspai urezis locals, quai per quai che vin e a scicaul ad sci step, de maun muossa al jergen viv toccan 34 gradi.
2: RTR Mes Radio Mia lingua.
0: Adio, spero al proprio che vous prossius tionja da lei, ciai specia in mardis de stat, con in suri, va tut, bia meglier, bien di.

0: Jel 6 a 40 RTR da sentiments de stat cun l'estate italiana durant 10 dies. Ad els impuls a dedication a vacanzas e l'Italia e da l'italianità en general. Oz impuls scritt de Bibi Vaplan.
1: RTR Impuls.
2: In mei slei de rifugi in Italia es quas simil scuol umbrain. A partir de las 5 bunura daia ramba zamba. Invece del clucer de Baselge ci fa de quelles uras una caneruna straminabla cumainza il di in Italia col tubar del tren. Quart avans coce quel fila or del tunnel resuna un tüt profond ci sderada du tot il comun. Cun carajo passa tras las chases, accompagnat del ritm dels vagons attacciats, tadum, tadum, tadum, fins al veicul svalnisce tras il prossim tunnel. Curcel echo del tüt as ajvolt, segua la seconda parte la sinfonia matutina. Erles larides sun sdrogliades, e quelles ambler de quintar, cra-cri, cra-cra, i fan di spitta, c'è nuna ci des la più guata, c'è nuna ci possezzer sul ciamin, i van trasi il plan dal di per decider ci ci può ingolar oz il panin da Giorgio. Erci sun trement caneruses e crot planet in avò in mei semis romantics da sugus e bucins. Curce las larides an finilur se züda, vai a pac temp, finch al prossim tren fila or del tunnel e fa squassar mies fenestres. Fin la ses sun passats tot ils trens da marchanzia. Ossa vain la part cun rumurs dals trens da persunas. Quels fan main canera e nutüben. Pa la paia risuna ossa la vus da lot pledada de la staziun per annunciar arrivs e departs. Accompagnades venen quelles annuncias dal tubar dels motorinos e dels autos. Il sound della sinfonia matutina cresce. Otters uccesi urpiglian, les lumurs es maisden ad una de plü, fin ci segua il punct culminant alla set, curce tot ils mansterans cumainzen a lavurar. Maschines de tote sorts e cloccadas sils murs am dan l'ultim stumpel d'abandonar les nuvlines de meisön em rodlar or de let.
1: Impuls.

0: La cantadora americana Gracie Abrams e quest'au in 13 minuti le siat. Yeah, hier è il sporti de quera. Pacchettau cameras, microfons, valigia, mia strio dall'Italia. La Fabia Cadeau fa il Marcus Petendi e del Stefan Dobler. Els in parti per loro prima destinazione è la bella Italia. Els in parti per Genova. Na? Bu per fa vacanze. Durant due anni portano els a nus historias per l'estate italiana. A minchia sera sono le season viden els duse din spuntino. Ma c'è hai quel spuntino?
1: Con cercare il nome per questa rubrica è arrivato sul spuntino, ci vuol dire in sé una piccola merenda. Also, hai una merendina ci sta tanto dal pasto normale, se ci non è però né una merenda, è per sé un snack. E quel può essere da mezzanotte, quel può essere la scinge, o hai di che ci si mangia che c'è un piccolino.
0: E a mio spuntino datemi anche mai di svergare le circa in ondes romances. Allora venite su in tic cieca marcia. Ieri erano els in direzione Genova. El tren ad els figlievan plans.
2: Ma il primo passo ce lo fai in verso la prima storia. Guarda ora te il plan, Stefan.
3: Alzo io per la camera e vengo sempre la ingegnata in città per ir sul marcià a chiudere la culinarica, a chiudere ciò che venne e a l'avvenire già lunga. Alzo scocciavo che agnosco e smarciato se poi arriva già lunga anche di squarzo da ah, il loro postore di sezzarti sotto si fa ricette di scelta. Qua è il primo plan.
0: Ma rasi da artichoques, Stefan. E Fabia, ne va ella con lei arrivata a Genova?
1: Io l'ho provato a dire per una pasticceria, forse in un ristorante, ci facevo di un domenico grigionais.
0: Tu ne bain! Se il festis la storia dei pasticciers, vai nu sei un udio, fece interessante. E ne va Marcus?
2: È dove un instrumento, è una cetan per marciassi un domenico, o è un per brocchis. E crei se compri un strumento per quello vendadro o il vendadro viene forse spingere un discorso e speranza sangue è in inglese o balader e non sa espresso
0: non sprei ne per Marcus cioè che la musica lezza trova c'è una mai in lungaccia la musica colligia sempre mai in tozzo senter la siatu dinus lulla premiere da in Italia si parla così. De vart specialitats linguistiques tipiques per Genova. Stai vid londer, ach je a. Ternus, quest dis adina bia musica italiana. Bien di, Svizzera romancia. Per vus, minus per finalità.

Gerry Gurdientes de un'estate italiana, Lion 1990, la canzone ufficiale del campionato mondiale de balla poi, a cui mo in de quels examples, nous vignin et la fechbia musica made in Italy, or von tot quels disca e anum ternus estate italiana. Ad un curt moment, dati semplicemente le novità romances.

0: Les novitats de RTR.
1: Per ajudar a combattre les flames, la Svizzera tramette 3 helicòpters de l'armada en Francia. Center l'etat islamistica a Berlin, organizacions de Pride svizzeres pretenden de pli protecziun. La proxima onda de celira comença a quai con bler soleil a fin 30 grads. De pli de quals temas de Laura, dati us en las novitats de la set. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Bien di. La Svizzera sostiene la Francia con 3 helicopters dell'Armada in il combattere contro gli incendi di Gouaud. Quai comunicesce al Departement Federal de Defensiun. Els 3 Super Pumas vingen tramess sin lins la Corsica. Plin avant giaien 20 specialists per il combattere contro les flammes in la regione dels incendi. L'azione sei fixata sin 7 dies. Già da pila sonda sostegnen radunt 30 pompiers de Genevra, tra las lavurs de Stizar en la regione de Bordeaux. La Francia combatte al momento contro incendis de Gouaud en tiras regions. Con una declarazione comunabla reagiscen organizacions de Pride Svizzeres ad associazions de Charles Queeres sin la taccia islamistica ter il Christopher Street Day a Berlin. Elles pretenden de pli protecziun per occurrenzas en Svizzera. Les primes mesiras de segertat vingen già examinades, trantach auter per la Pride a Cuira che en in mais. La Confederazione aveva ben argomentato als danes per la protezione de minoritats l'an passà. In loro comunicazione pretenden les organizacions però ulteriore prevenzione de delinquenz ad in agi consequent encontr gruppes dodi. En il centun Argovia ha da ir in manifestazione de solidaritat per un frendes de violenza. La ragion è il cas d'un anterior politiker argovian. Il Svizzer de 57 ans due avair narcotisà a maldovrà sexualmen pires un frendes feminines a filmà als delicts. La procura pubblica accusesce el trander auter per vide mazzament en provà violazione sexuale ad ax sexuals cun ufans. Organizala manifestazione alles donas de la PS de l'Argovia. Quelles criticesce las autoritats centunales de bec avair protegi a vondeles pertucciades. In Vundela Suisse a stui se centa ir d'urgenza sin ses viadi de Turic a New York. A bord sae se sviluppa film scola Suisse a confirma en vers l'agentura de novitatskisten SDA. Il film sae venim remarcia en la business class. Sine quai el avion se centa se gira main a Bangor en il stadi american de Maine. Ils pompiers aien controllare l'avion nain perocetà ni fieu ni gronda celira. Persones del fac intercorreixen ossa l'avion. A bord de quel eren 212 passagirs a com membres de la crew. Plaçats naidana jeans. Paucs mais avant les eleccions del Parlament dels Estats Units, al novembre, emprova el president Donald Trump de meter tras regles de leger pli strictes avant el Tribunal Suprem. Il Ministeri de Justia ha per quai inoltrà una domanda urgenta. La fine mira sei da abolir in una decisione della Drecira. In una Drecira d'appellazione beva frenà als plans de Trump con l'argumentazione che el surpassia sie competenzas. Denoch la Constituzione deciden als Stadis Federativs de wartel drecht de leger. Trump vuol trander auter kils elektur ston comprovar loch nationalitat della registrazione. Kritikers avertesen che milions de Burgais, Amerikans senza pass, vingen uschia exclus delles elektions. Les Nations Unides avertesen ad una nova eruption della epidemia de HIV per vide les scorsenizions massives dels mets finanzials. L'an passà seien els danes de git se reduzit per des doch per cient. Uschi paux danes aia de pi prest 2 decennis pech blida. Ein Nom in Rapport de l'ONU avant la Konferenz Internationale de Sida in Brasilia. Ort wacht pertuciat sein als Pajais Afrikans in il Sit de la Sahara. La, Kronilas mesiris a Prävention per part de vent complete mein. La fine mira globale de frenar Sida fin al 2030 sei es reuse mein en Privel. L'an passà ei da bun incomodus milions noves infektions sin l'entirmund.
2: La meteo.
1: Oggi da Tisvens Sulei, als hätte man es dir magari in Cins Nivels, in Reste per Rossice der Fitch Chaud, in Radiunde Cura Bastios per fine 30 Grad, in so selva ad en Lendidine per 30, 24 a 29 Grad.
3: Quai entstaat es las Novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: E di iaia iam prem di che non join. Buongiorno amici, sur confins ienias trio RTR che se mes de viadi per l'avventura italiana con l'ur bus, ne vende quera, col tren.

0: Vous êtes là, RTR, la Seattle 12, We Are Family, mais nous, j'ai studio, et je crois que famille, aïe, in que vaccine, que vala, a stat per l'Italia. Nous, mine, en nossa rubrica.
1: Al puls dell'Italia.
0: Durant dies dies udinus udinas suenter la siat cei specialitats linguisticas e modes de dica e date l'Italia. Nostro es redactors ein arrivai ir suenter in Liungviadi a Genova e Fabia Cadova sem ciao per nus in a vera delicatessa linguistica. In a moda de di fec tipica, in expressiun caracteristica che trova propi fec savents a Genova.
2: Il Talian a Genova se un Talian melodius di Schelli. Ella es de Genova e sulla domanda c'è es l'ora tipic alla be comenzà a rir e dit Belin es tipic genoves.
3: Belin mi fa morire da ridere perché proprio si usa per tutto, in tutte le occasioni, per qualsiasi espressione, è sempre, sempre Belin, è un'espressione di sorpresa, di quando uno vuole esprimere un dissenso, quando uno vuole dire ah non va bene, Belin.
2: Uriundes Belin un plet de blastemar, però n'ha più a Genova, il plet es diventa un plet per tuot.
3: E poi ha anche diversi modi di dire, tipo belandi, belondi, per dire che uno è scemo, è bellinone. E ci sono tanti modi da dire.
2: I dipende dall'intonazione del plet di Clara Kelly, ci descresce da su a Genova. Per ella, la più bella espressione, tipic genovesa.
3: È molto carina come espressione, secondo me è una delle più belle espressioni che ha Genova, dei genovesi ovviamente. E le usano tutti.
0: Yeah, sì, è Kelly e Belin. Da pli di Genova, da pli italianità, in flesmo naturalmente in rtr.ch, a suenter JX, udinus, a segole join live, palom prima ga, con Genova promra. Co ai va, a Fabia, a Marcus e da Stefan. Stoi poi a Wittlunder.

0: Nuova musica da JX, CPIO, però anche no. Glielo si atto, George, io les di Nus Mine.
1: Belinghe, molto carina come espressione, secondo me è una delle più belle espressioni che ha a Genova.
0: Oh, nus essan a Genova, a Kelly e la ha declarato a nus la più biala espressione da Genova. Ma os, mai nus toch a Genova live.
2: Discorre con Mounds e Peace. Italianità tal RTL.
0: Adio sono collegiata live con Fabia Cadouf a Genova. Buongiorno Fabia.
3: Ma buongiorno a tutti di Genova.
0: L'hai tedlala o in tec coi tu no quei ambiente? Ah, adesso sono i motorini.
3: Sì, des i vendrumissim i des però scinamo ter quiet se le prime le vurs ci cominciano per le vies.
0: Fabia flot che nos sudin en vies mini podcast puntino con Marcus con Stefan co vos eras al tren vai nos udiu in tec de vos plans den ton regiuni naga esas insomma arriva ai baina quei Genova.
3: Sì, noi siamo un po' di giorni inviati e siamo arrivati bene a Genova ed è stato un bel viaggio, è stato un lunch. Per una è Stefan, Marco e io un team che ci hanno lavorato e ci siamo stretti insieme e ci siamo avuto il tempo per trovare il viaggio per venire anche in questo progetto dell'estate italiana di provare ora il primo formato scuola spuntino, il podcast che fa una mincia di. E per l'altro è stata un'occasione per primi in Scunters, la liot italiana ci vanno a incontrare in tante delle fiche verte e pronte da giudare qua e là o scienza e una donna Martina, alla nome, dà buoni tips per rapporti, per esempio in noi ir per la buona culinarica per i rapporti da Stefan e perché quella fascinazione, per esempio, che c'è a Napoli del Belapest, Diego Maradona, c'è quella che fa con la popolazione, also, non è una puritora di quel viaggio, già in peristorgias, ci può imparare a dire da voi per fare loro i nostri rapporti.
0: Grandius, c'è questa donna Martina, a Savio Manavus, in Texin, in viaggi. Adossa, in Zaudela. Probabile che grado gli auto che giubregge le svie, se lo saibo, a Genova.
3: Il bus ci registra passare.
0: Genova, hai in mercato che viva. C'è impressione, vai su, se trovi un sconciato da Genova?
3: Erci tu, no, se da dort, esi in sé. Ma tutto calmo qui e adesso tua dottor scuola che sei arrivata viveva a Genova ed era blera gli odi d'intorno ed era ciot e l'atmosfera quella della sua plena energia e si era fic ciot ben arrivati non vengono a essere una pruna ma qua c'è una vis intanto plage fic bain un po' una città da scoprire. Para mai belles giacines ci meinen dün lö a lotter e devo mince centun nell'impressione schatta es pof zairer che c'ha sotter
0: grandiose ci plans ves perot ci spezze sin vus ots naturalmen per suenter la colazione suenter il sol.
3: Also il primo stoia d'armo in caffè precis e l'ora già naturalmente a cercare nostre storges intanto c'è un erviaggiato insieme a sparte nostre vies e del tutto nos lascia quella domanda non ha proprio rispondere perché c'è noi già non tutti con un'idea oggi until di però non lasciamo il capitare di vuol dire i storges c'è una cittadina con seminare tra Genova quella slina quintar la Stefan ora vanno tutti inviati per cittare la culinarica per idee c'è ristoranti c'è il podesir al e ci sa tutti nord da un ristorante mo ci vengono con una specialità c'è il nuovo spettacolo c'è Marcus quella oggi l'idea di dire comprare un instrumento, perché c'è el fa musica romanza, vuole fare musica italiana e quella musica adesso lo reinterpretare e per quel drol un instrumento e questo c'è la sgira una roba ce l'ha avanti oz. E con seminar tra Genova sono passata per una pasticceria Klein Gutti e io ne pensavo che potesse essere mia storia, che è sgiro in pasticcier del Grigion ci desriva a Genova e con quella idea vengo oggi a vedere chat forse muoters per stizzers.
0: Yeah,
3: e la sera si incontrano allora al spuntino e guardano c'è storia che vanno fuori con noi.
0: Esatto, forse di noi sono di quel progetto che forse buon riuscito che bisogna in mente casa ben successo. Adesso Fitch Spagnai, da tu dici che vuoi raccontare questa sera Santa Lassisa allo spuntino. Che se vuoi a casa vai tai marvelles che lai via den. Ad avus di video interessant in scontres bialas historias sporons bu memia kaul, schmarvelle che la lieu dva per la sera di odoja sil di ein tutz zu bei. Fabia. Bia plegi a Genova.
3: Grazie,
0: Charme Talian. Grazie mille, buona giornata.
3: Che faina. Grazie mille.
0: Grazie a
3: te.
0: Ciao ciao, bella.
3: Ciao.
2: Discorre con Mounds e Peace. Italianità ter erter.
0: Ja, das vengono fornire nuove impressioni, fotografie, video, tutti sulla nostra pagina rtr.ch. A buon plidai, Enias Giucce Causas, Vavi Estalianas, nous ancorin minche di in Liuc, in Mercau dell'Italia. Lai a Giucce Causas, perché schwus weiss la chance, lau de Gudinia in Balezia Paket de Produkt Italians per vostra cugina italiana. Al Giuc, Luc un Angela Hendri, oz in quarta monnes dies.

0: Al Florianast, in jest aula siate meza Corinna Schmidt sem tiadu kulas novitats.
1: La Svizzera sostiene la Francia con 3 helicopters dell'Armada in il combattere contro gli incendi di Guaut. I 3 Super Pumas vengono tramessi in la Corsica. Più avanti, c'è un 20 specialisti nella regione degli incendi. Con una dichiarazione comunale reagisce l'organizzazione The Pride Svizzera ad associazione speciale Queerers sin la tasca islamistica per il Christopher Street Day a Berlin. Elles pretendono di più protezione per occorrenze in Svizzera e di più prevenzione di delinquenze. A pochi mesi avanti le elezioni del Parlamento negli Stati Uniti il novembre, approva il Presidente Donald Trump di mettere tras regole di legge più stricte avanti il Tribunale Supremo. La fine mira sei di abolire una decisione della Dreciera che aveva frenato i plans con l'argomentazione che il surpassi le sue competenze.
0: Grazie Corina, adeo a trovainus e ieri da Sulei.
2: La meteo.
0: Oggi dati se ven su lei, al suo intermezzo dati magari zu cons nibels, ai resta denton schic, ad ai resta è caul, el regione de quere mussel regien viv, tocan 30 grads, en sur selva ed elenge di nauto, laudati dentro 24 e 29 grads. E de maun puspa indi de caliras, con 34 grads, denton de maun adine puspa urezis ed uradis locals. Vigni bain el di.
3: RTR, dalla de maun. Alla Saira.

Shakira e Burna Boy de depi amnes, depi siat amnes, a cavall sin plaz in de la parada da hit Svizra. A shu mera musica a text, sa vesti che stat el au? Mm-hmm. A Ed Sheeran. Svevi un yang. Super! Ela è della partita in quei mega hit della stat 2026. A de prossima manca della partita sin ondas romances, nostra candidata del Kikeri 6, ira la Jugau Souverän. La Erika Kevin in kort moment. Oh, dinus

0: Les novitats de RTR.
1: Per ajudar a combattre les flames, la Svizzera tramette tres helicòpters de l'armada en Francia, sventer l'attaccia islamistica a Berlin. Organizzazioni de Pride Svizzeres pretenden de pli protezion. La prossima onda de celira comienza a quai con bler soleil a fin 30 gradi. De pli de quals temas ad Laura, dati us en las novitats de las oggi, al microfono per vos è Corinna Schmidt. Biendi. La Svizzera sostiene la Francia con tre helicopters dell'armada in il combatten contro gli incendi di Guaut, quai comunicesce al Departamento Federale de Defensione. Ils tre superpumes vengen tramess sinins la Corsica. Plin avant, giaien 20 specialisti in la regione dels incendi. L'azione sei fixata sin 7 dies. Già da pila sonda, sostiene in radunt 30 pompiers de Genevra ter las lavurs de Stizza en la regione de Bordeaux. La Francia combatte al moment an contra incendis de Guaut en pliras regions. Con una declarazione comunabla reagiscen organizzazioni de Pride Svizzeres ad associazioni speciales queeres sin la tascia islamistica ter il Christopher Street Day a Berlin. Elles pretenden de pli protecziun per occurrenzas en Svizzera. Les primes mesiras de segertat vengen già examinades, tranter auter per la Pride a cuira che en in mais. La conferazion veva bain augmenta als danes per la protecziun de las minoritats l'an passà. En lor comunicazion pretenden las organizazions però ulteriura prevenzion de delinquenz ad in agi consequent encontr gruppes dodi. En el centun Argovia ha da ir in a manifestazion de solidaritat per un frendes de violenza. La rajun el cas de din anterior politiker Argovian. El Svizzer de 57 ans doi avair narcotizar a maldovrar sexualment pires un frendes feminines a filmar als delicts. La procura pubblica accusesce el tander auter providemazzament an provar violazione sexuale ad acts sexuals cun ufans. Organisala manifestazione an les dones de la PS de l'Argovia. Quelles criticesce las autoritats centunales de bec avair protegi a vondeles partucciades. Pocs mais avant las elecciuns del Parlament in il Stadis Uniz al November, emprova al President Donald Trump de metter tras reglas de leger pi strictes avant el Tribunal Suprem. Il Ministeri de Giustia ha per quai inoltra in a domanda urgenta. La fine mira sae da abolir in a decisione della trecira. In a trecira d'appellazione veva frena als plans de Trump con l'argumentazione che el surpassi sias competenzas. Tenoch la Constitution deciden als Stadis Federativs de wartel drech de leger. Trump vuol trander auter che als Elekturs ston comprovar lor Nationalitat de la Registration. Kritikers avertischen che Millions de Bugais Amerikans senza pass vingen uschia exclus de las Elektions. Der Cians de Vions del Typ Boeing 737 MAX dati de novo ein Problem se segertat. L'autoritat americana per l'aviatica FAA pretende controlles per adunt 450 avions en il Stadis Uniz. La ragion en setz de passagiers can en bec montats en drec videl planciu de la cabina. Der fermes turbulenzes possien el setz se schliar, passagiers se blessar a blocar las sortides d'urgenza. Boeing ha declarat que las societats aviatiques seien ja venides informades de wartels pas. I vim faig quint que las autoritats internacionales surpillen las ordinacions a que cians de viuns silentiremont ston venir examinats. I dank der Novitat del Sport, Tennis, per Victoria Golubic alla Tour en l'America del Nord comenzà con una pitra terrada. La Turicaisa ha pers la prima ronda a Memphis, incontr l'americana Katie Wolinetz en tre sets con 5-7, 6-2 e 6-7. En la prim set decisiv manava Golubic anche con un break double. L'ora alla partita però stu venir interrotta per prest 5 ures per vide la celira. Sil suenter a Golubic l'ora da or de maun della partita.
2: La meteo.
1: Ottatis vens sulegl, as ventremes diem garincins nivels, i resce però sit, ad er flot ciaut. El radion de cuir basti os per fine 30 grads, en so selva ed el engedine per 24 a 29 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Un grazie al Corina. Se vos vesot planisau de faina tura, a spas teneu a speranza en tu pais e in te cumbriva, a speranza prendeis e cum vos in a buona bottiglia te, cun en buonas jarves frestes, o de vies curtin.
0: RTR, informativ e divertent.
3: Ja, tira nus vai vina von cun bia musica, nus resta in italiana la proxima mesura, el, dievdia aun, sin tribuna a vaduz, Otzka Ternusel Radio. Io sono Gabi de Gonda, ben di.
4: Un po' di tempo

0: Giovanotti ed Alfa sin undes romanches de suenda. Musica romanche con les liriques anales la clav. A vos tots sin bien di.
1: Scuola la Daul, senza ricchette, alles propelles, mocco mio ciao, io vai per ciao, in castillo, clavau, ni jeans, un frendes, catide, mi prendes, tutte di.

0: La sotja dodisch eisi. Weiss vos schon, du vacanzas? Oh, schon tot vergau. Fanuat. RTR prolungescha las vacanzas con la serie de stat Estate Italiana. A quella porta nomnada mein la mentalità italiana en vossa stiva. Al platz de lavura gli auto sempre mein de per tot. Oz, per exempel, su enter la siat, a Kelly portava nus una expression tipica de Genova.
1: Belinghe, molto carina come espressione, secondo me è una delle più belle espressioni che ha a Genova.
0: Gli hai tu nausso interlassiat?

0: Was wollt ihr lasagt? Toni, ein Ski geht ihr raus.
1: RTR, Mädchen zum Präferida.
0: Die Amici de Mando Quella Sures con Hitz Talianska, nus moderatures und moderatures, weinen stiau an Curio. Per vus stiau an Curio, quels que pleien an usel meglier. Ihr wenn us udiu Måneskin, de agivis de musica italiana de Anna Selina Quinter. Oz, ai Livio Fofa, en roda Adele propone a nus in de ses hits italians.
2: Impossibile! Da me decider per un interpreto o interpreta italiano. E per quando me decis per un tocco in giuce la creme della creme della musica italiana azunida per mostrare solidarietà in verso le vittime del terratremble desastroso del 2009 o las Abruzza. È una specie da We Are The World italiana. Artisti uniti per l'Abruzzo con Domani.

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Artisti Uniti per l'Abruzzo, la canzone per sostenere le vittime, le offrende del Tierra Tremble e le Abruzzo agli anni 2009. Qui in del sito italiano che plaien a commenten è Livio Foffa.
2: Mia canzone preferita.
1: E de maun de quelle ures udinus lu al hit italiano della nostra moderatura Georgina Yankee. Vine bon, bien mardi.

0: Cuore zu interessieren, wenn du schau di de Stefano Stagliano che la musica italiana agi anzitia special.
1: La musica italiana ai vet, also con son le canzoni de più baul.
0: A nur che la ragion al ragion, a sia es eo pront per vus in semper vert, made in Italy.
2: RTR, quai è il semper vert del di?
0: Ja, el ai staus in Unikat, also el ai in Unikat, perché el ai un noz kult, ed el staus ai un prim rock'n'roller de lungac italian. Con 24.000 bunas ha el conquistau el cor de las dunas. Su entres el venius in tec pi melancolics. Con il ragazzo della via Gluck. Ella decantau la Liunguriala de stat. Ella fa diventare quella canzone de Liunguriala de stat in de ses pi grands hits de tutta la storia de musica italiana. Agli Adriano Celentano. A un oz con ses ochions, ai el cult. En sia carriera al vendiu varga 200.000 discs pel mon Antuan. Ad un oz va se musica dentro il semper verz. Sul Zalt Plisaders ai ristoranti di spiaggia. Azzurro, in composizione di Paolo Conte, scritto in 1968 per Adriano Celentano. Da quei tempi, piuttosto in una melodia non usitata, né rock, né ballada, piuttosto in carattere da marsch. A malgrado la melodia fresca che procura per in ciel blau e le orecchie, e il text piuttosto triste e melancolico. E questo qua fa la miscela che è sempre vert a essi speciali e da essi che venius a nus zot la pial. Ge azzurro ci sono in himni ufficiali dell'Italia, pleins de soleil, ma è pleins de nostalgia.

0: E con questo sempre verde da Adriano Celentano e si è venuto gli otto mesi a Corino Schmidt e sono chiaro con le novità.
1: Alla costa atlantica francese combattono gli pompiers vinevanti contro gli greves incendi di Gouaud. Da sua visita in regione di crisi al presidente francese Emmanuel Macron dice che il privo ne sia anche ben passato, il fiel sia ben stabilizzato, sia però vinevanti pregvolus. Der Chiens de Vions del Typ Boeing 737 MAX dati de novo mein Problem se segertat. L'autorità americana per l'aviatica FAA pretende controlle per rund 400 Avions in il Stadis Uniz. La ragion è un set de passagiers che nembit montats in drecch wie del planchil de la cabina. Per la giocata del tennis svizzera Victoria Golubic alla Tour in America del Nord comincia con una pitra terrada. La turicese ha perso la prima ronda a Memphis incontro l'americana Katie Wolinetz con 5-7, 6-2 e 6-7.
0: Grazie al Corina. La meteo. Die oggi trovi Bumo e gli Irs de Soleil oggi trovi in Capide Strom e ich. De Soleil. E c'è un conto al Soleil. Oggi date in un nato, ma in Savent Soleil. So entro mezzodì, sai date con Snibels, ai resti d'un ton chic, fic chic, ed è fic caul. E la regione di guerra, dati oggi toccan 30 gradi, in sur selva e l'engedina, dati toccan 29 gradi, dentro 24 e 29 gradi. E domani dati puoi spendere caliras. Domani va il termometro, muss il termometro tocca 34 gradi. Denton de Mount se schwiden Luels Nibels, ciao allau, in forma da Urezis e Uradis locals.
2: RTR, dalla de Mount alla Saira.
0: Genus vinin vi buien, vinevon kun vus, en quei avom jetzt di L.A. Ray.

0: Alanis Morissette, quest'au 22 minuti avon las 9. Ja, estate italiana quella tempra, quella mentalità da compogna nus questa stat. Scins va, per esempio in Surselva, se c'entra a Trun, ai si fech simpel den fla italianità. Asci ai quel cas, scins va la pizzeria Olduletzi con Stefano Stagliano. Ad RTR abbiamo discorriu con el de tracias, de pizza e de buonas causas. Na, non svene discorriu de quel che unesce el, sco secondo con sia patria la Calabria. Z genitors de la Calabria, logic, la stat, ma vin sur plires jamnas in Calabria, quel era a fond. Scede presentava Stefano al temps de scola, las vacanzas grandes, magari quattro ciuniamnas, tirsiu zio grande, in Calabria. Allau, agiel un priu de carezza l'agricoltura a tutto il bien che la tiara porge.
1: Con sogni che mi piaceva fatto con piacere e senza stress, quel che ti vedi oggi il dio, boh, ma la domanda, vava sei baul, ti vedeva che mulgeva, ma un tolle snorsas, poi aveva varga cina tante snorsas, faceva la ricotta, faceva il cagiel, quel mava il cilè de cagiel, poi veniva stau ura slow, de tirau quei cagiel, mavas impastira, maravas las nursas, jubridiavas a juaul, mavas perbulius, teiavas eres e amon feina, fadievas strom, i era tot in zem, als erste di quefs fa zem perso entra massa ons, che che vuol di la natira, che vuol di fa causas con plege senza stress.
0: Al zio grande, amosau a Stefano Stagliano las valurs de l'agricultura, de la manufactura, de tonne las valurs socialas, de la italianità en general, in mentalitat che Stefano viva acne mai mince di.
1: At albia ins conoscion odds, collex de pli baoli in zade quels che venisci zone in Svizzera, e per lavur. At che c'è colì di fegge semplicemente al balapai che giù la sera sta tocca tard la demò un baulis per la mar al centro mesdì fa la siesta sco i sauda c'è mai at ecco bialas ricordien c'è sempre centro tocesco tozza altra sfane io mi in glasse io mi azzice bien a good day semplicemente good day e devo prendermi in disco là sco sonde debba i debo mo san domenica lo
0: Ja, yeah, così venus creu un prendere in tic della mentalità italiana. In secondo, che se ben che lei nasciuse in Svizzera, che ci sia Trun, in scuola, a Trun, el, discorre calabres.
1: Sono nato e cresciuto qua, c'è questi belli montagni, ma o cuore mio non si scorda mai della bella Calabria.
0: Asciaia, Stefano Stagliano.
2: Estate italiana

Pew. Vus vas forse è viuel, perquè che el va viral, a dio discurrel de Gimouthi. Chi è Gimouthi? El è in orzet salvadi. De Seattle, el Stati Uniti. El è extrem curt, el è redonz, e quai per via de sia deformazion della spina dorsala. El ha in sindrom ca anum short spine. El vese osco in figura de cartoon, abrelli in animal. El oi in orzet, salvadi. Al hype, oi quel ca al fanadur, oi in video de del ius viral. Alla comunità d'internet oi directe ma insinamurada da quei pign orzet ca oi ebbe bo perfects ad el zambatiau el Gimouthi. La stat de Gimouthi, la consigliera della, del mercato de Seattle, ha per cui proclamato ufficialmente al Gimouthi Summer. Per mosa, chi non stoppi bo adina essere perfetti per essere carezzaus. Gimouthi è diventato un fenomeno mondiale. Ha dato malecs, vidle sprites, ha dato tattoos, ha dato acciuns e donazioni in IF o della macchina da ancora Google. A perfin la NASA ha fatto un post surda Gimouthi. Al fazit, Gimouthi è un simbolo charmante da dina stat che muosa con al mon sa celebra la non perfezion. E, scienze bo perfects, venins carezzaus, quai è il fazit da Gimouthi. La stat da Gimouthi sa per quai veramein continuare.

La biala co ed a propos biala co. Oz festivas in aduna anniversari che stada probiars a probiars in a persona centrala. A consumpel mund de la moda a ella stada in a icona. Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis. Ella era giornalista. Ella era lettura, editura e consorte di J.F. Kennedy, First Lady degli Stati Uniti d'America. Ed ebba, ella è stata una vera icona della moda als 60. Nascita als 28 di Fanadur a Southampton, a New York, negli Stati Uniti, a morte, abbiamo una baul, con 64 anni, al Genif de maggio 1994. Ella festivas oz als 28 de fanadur si una vonta si a tavel anniversari. Jay, la Jackie Kennedy, quella resta in mince cas, è la memoria de biars e biars, oramon tut forse entic quels de la generazion, sco jeu, nia forse sco mes genitours, nia pivels, in mince cas, la Jackie Kennedy era una donna ch'ins marava ad admirava. So entra las nov marainus lucica a anniversari, cauternus entiara romancia.

0: Les novitats per RTR.
1: Il president francès Emmanuel Macron visita les regions d'incendi a Bordeaux. A la jugada de tennis svizzera Victoria Golubic sto in casar in a pitra terrada a Memphis. De pli de quals temas de Laura, dati os en las novitats de las nov, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Biendi. Alla costa atlantica francese combattono i pompiers vinavanti contro i grevi incendi di Gouaut. Tra sia visita alla regione di crisi, il presidente francese Emmanuel Macron dice che il privo ne sai anche bec passare, il fieu sai ben se stabilizzare, sai però vinavant privulus. Als proximes dies stoppen ins esser extrem precaut. In vista alla nuova celire che specchia, temen las autoritats che als incendis diventin buspe pli grons. In Spagna e las forzas d'action preoccupadas per vedere las prognosas de Laura. La situazione entorn las regions de Madrid e Toledo en bain se calmada levet. Der Chiens de Viuns del Typ Boeing 737 MAX dati de novo mein Problem se segertat. L'autorità americana per l'aviatica FAA pretende controllas per radunt 450 avions en il Stadis Units. La ragion en sez de passagiers can en bec montats en dretch vid el panciu de la cabina. Ter fermes turbulenzas possin el sez se schliar, passagiers se blessar a blocar las sortides d'urgenza. Boeing ha declarat que las societats aviaticas s'han ja venides informades de wart el spas. I vien faig quint que les autoritats internacionales surpillen les ordinacions a que cients de viuns in l'entirmont ston venir examinats. Per vide la celire continuante, fugien blera llaut en las montognes per se schvadar. De bilanciata de la stadion al maig, fin la fin de cercladur sei el dumber dels giasts cresci per 5%, cum poliacun l'on avant uscie las pendiculares svizzas. I vegne però auters giasts cals auters ons. Uscia, detti al moment 40% de main giasts de l'India. Echter il Club Alpin Schweizer Marschi Bein l'an passava vida in onda record ad er question de stias esser fit bun uscia al Club Alpin Schweizer. Bun 80% de luch giasts seien Schweizers. I dank der Rina Novitat del Sport per Victoria Golubic alla Tour in America del Nord cumenza cun ina pitra terrada. La Torricheisa ha perso la prima ronda a Memphis contro l'americana Katie Wolinetz in 3 sets con 5 a 7, 6 a 2 e 6 a 7. In primo set decisiv manava Golubic anche in break double. L'ora alla partita però stuvenir interrotta per prest 5 ore per vedere la celira. Sil suo enter a Golubic l'ora da ordemon la partita.
2: La meteo.
1: Oggi si vende sull'el, also entro mesi magari in 5 nivels, il resto però si c'è der flott ciaut. In la regione di Cura basti oggi per fin 30 gradi, in sua selva ed in l'Engedina per 30, 24 e 29 gradi.
2: Quai entstate le novità der RTR. Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch.
3: Pronto per il dia, aber orvon tutto pronto per una scadiola caffè. E la prossima misura regalio. Tanton, la scadiola caffè, nos regalain la scadiola 200 ad oggi. Exacte si vels a Elion 2026. Adeozum pro einus, de fa plage con nostra copina. Per vos al microfono un inurialetta Gabi De Gonda.
4: RTR.
3: Ed el... a innamorare di quella alla Casa Dusse.

Questo è un gigante con la Cassa Dus. Yeah, di lei il 28 di Fanadura. Di lei quai di che la torta di glaccio, il tiramisù, la torta di gromma restano toccano la devosa minuta in frasciera, avon che vengono servite. Quei monti d'Anton Bo che dat torta ni dessert senza candelas d'anniversari. Assolutamente buono. Io spero che detti oggi ben in qual sorpresa di pli che mo le torte si le candele si le torte oggi. Asci ai nostri nominati ma in gratula causa gli emitori da RTR a Dania Casanova e la stat alla Punt ed ella complanesce oggi siu 21 anniversari. A Martina e l'Engedina Bassa

0: La sorpresa d'entrar au revoir tout in una stupenda compagnia. Faces contentes, curtes aibles, entuen vossa maisa, per divisar a vos tot el meglio per vies nief on de veta. Adossa, regalainus ela, la schediola RTR.
1: La copina.
2: Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con agua minerala. bognoengiardina.ch.
0: E da ci astia nostro metter oz la copina RTR 0800 2230 per fare quella pinta sorpresa al di d'anniversari 0800 2230 per gratulare e per fare la sorpresa che si sente lo glaiti glaiti e la scafa de brevs de vostra giubilare ni de vias giubilare.

0: Il mio giorno preferito questo Eros Ramazzotti. Der Vertonke Eros Ramazzotti ha cantato Siu di preferiu. Vai a fare buon vini a Margarita, figli della Vin. Buon dì, donna Margarita.
1: Buon dì.
0: Donna Margarita, il dì preferiu è per via SBA di probabil.
1: Sì, ma è la da lavorare, ma... Qua è buono, sì, al complice avanti 5 anni, e detto di avvisare tutto il buono, buono lavoro con se stessi, e il resto figli sam.
0: Il cla figli. Dona Margherita, vieni il mincetone alla vin, via sbiadi?
1: Non io se bler, ma mincetone, così come...

0: Meinst du, la peste, il frus mai vegna.
1: Ma
0: fai
1: una corta visita a nonna.
0: Hai, arrivai a pestiar in Engiadina, qua il plaza.
1: Ma lui, al speranza, in gara, veniu speras vi con in pesce. Per mettere la cazzetta. Margherita Fili, il nostro mattin fece buien, la cupina avia beadi cla Fili, c'hai dais vus vina vona del per ozza per si unif on de vete, colla es propi gratula del.
0: Teles di avvisar buona sandà e tot il buon e oz val con se sfrar e se sbappa e antar e una buon appetit e uscire hai un buon dì con se slavur e l'ora sai da farà l'una festina.
1: Fegbi, quest parainus che cla Fili sappia oz in te godessi udì d'anniversari venci ciun venci la fin finale emo in agada, nevi, dona Margherita.
0: Sì.
1: Allora, speriamo che venga in agada per svi con in pesce, pescaus de del per sia nonna Margherita alla vin, ha?
0: Hai, grazie Fili.
1: Come fosse una bella sorpresa. Addio Margherita Fili, a voi in bellezza di, tocca in altro di, stai bene.
0: Li stessa mangi, grazie Fili.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno in giardino a scuola, il bogno con acqua minerale. Ogni engiadina.ch

0: Eir Zanels Metzen via nos redaktursa redaktura Stefan Dobler, Markus Petendi, Fabia Kadof. Al rom della estate italiana scuvirn els nossa tiara vigina a quai se les ple differentes modas. Se antri in lung viedi cum busa tren, Zanels arrivai a Genua scu Fabia o requintau oz andamaun.
1: Era blera liode d'intorn ed era ciot. E l'atmosfera, quella della sua plena energia, e si deve fare. Beh, arrivati, non vengono a servire una pruna, ma qua ci vengono a servire intanto una plage Fitchbein, un po' una città da scoprire, pare mai, belle giacine, ci vengono d'un lieu all'altro, e da vominci centun, nella impressione sciata, e spavzaire, che ci sotto.
0: Scovir marciaus talians la inuse alci ciaus spazial nus ancurin marciaus talians a quai ein bien in quardura. Io son l'Angela Hendry, fa plajai da compagnia vus tras levau mezz di.
2: Mes Radio, mia stat.

0: Psy featuring Bresh con Parlar d'Amore. Nos incurina al rom dell'estate italiana Logans all'Italia, a nostra versione speciale del Cicciausas, e vai nos di premiera alla seconda proposta ho toccato la nuda, quella venida da Corina Ilien de Val.
1: Forza Rimini! Per quel che è di quel Federico Fellini che è il regista del film, di quella sbaseggia sai, e... auto che pasta pizza da Tieleo.
0: Oggi giugiamo in una nuova ronda del Cicciausas Special, Logans all'Italia, a cui facciamo in ferm 6 minuti.

Gel Solto con Jamaican Bam Bam. Dentown, magari sai e bien de tutta la canzone, se vi tutti e tutti non conoscono già. Per cui dati te nus tips da experts ed expertas, c'è title la scena. Squadina, les deje din quart, io sono Angela Hendry, divisdvus vinavaun in pite.

0: Miles Smith. Smith con Stay If You Wanna Dance, ustet lais RTR i elas deja Trentin.
1: Il Gelender.
2: Presentat il geo a Liber das Kraftwerk. Dal 6 fin al 23 d'agost en Valschons. Cominanzacultural.ch.
0: Oz Sons Gudai in concert se la plazzetta at Ardez. La musica Concordia Ardez se presenta con su concert del stat tradizional al Liber, se la plazzetta a Mietz la Vashnaunca. I speci in programma variau e divertent sotto la direzione di Reto Maier. L'entrada è libera si plova sel concert annulaus. I vezzi d'intauno ben cu Laura. Al concert della musica Concordia questa sera las 8 tocca las 9 se la plazzetta at Ardez.
1: Il Gelender.
2: Presentato il geo a Liber das Kraftwerk. Dal 6 fino al 23 d'agosto in Valschons. Cominanzacultural.ch.
0: Das Kraftwerk in Juga Liber ce se facianta cul sons turbulenz als quals las ovras elektricas en venides begegedes a Val Rhein. In ovra, ci occupa als crescians de pi sia ton tons. Electricitat, e bide simplemein electricitat, elemi de la veta, contradas ad antiras regiuns. Chavus massas budien at ina de las representaciuns, la premiera el 6 duest, la derniera els 23 duest, lus annunciaitir me via messaggi WhatsApp, io ha duas entradas libres, a quai pel datum, chavus divijais. Entradas pel Duc a Liber das Kraftwerk til mir de fermada Berenburg ad Ander, schwus vesses budien quelles 079-200-70-07, 079-200-70-07.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag and Bone Man kun Skin. La stat el tiams dels festivals. Gli open air lumnezie staus la fin diamna er vainus adiu del Rapid Festival a Penedoz. Oz se facentainus cul Secret Garden a Lai. Ne vende dots tocuna cun el soch duest. Se transformesce la terrassa de lustria de montagna crestota an in a pincia oasa de stat cun buona musica, drinks freshts ad sembra in a buona atmosfera de festival. De la partida artists co Bastia Baker, Lovebugs, The Garden and the Tree e Mathieu. Io sono scolleggiata col presidente del comitè d'organizzazione, Urs Auchter. Benveni.
2: Benvenuti.
1: Secret Garden, dati da più al 2020, Corona ha giocato una certa rola?
2: Ja, exakt questo. Also, mein, l'idea è nascita del tempo della Corona, era che io lavoravo agli exterior, io facevo il lavoro di sviluppo ad Asia. Also, enter, che ho stu calacunque per la corona, vende studiato, c'è che non l'hai fatto. Io lavoravo la dina schon la Stadt, un vien, il Bergastus Christotus, il Lenzerheit, che ho con mezzi amici, insieme al Giancarlo e l'Andrea, ad insieme vengono sbagliati, sì, che ho sentito quella restaurazione. Lui vende, c'è non l'hai fatto la Stadt, c'è. Bomo vender Coupe Danemark Plättlis, vendec Lemfein Pin Festival a Stadt, nu vend schon bia, de Purjakio per fa Sport, si lenzerheit, per fa Mountainbike, per ihr Bein, nicht ins Wohl, wie de Lager, das hier. Vendec jetzt quei Meunke und in Tech, lo vende fa quei Festival, ja. Hier ist auch eine Chance per nus, Gastronomske, wenn boast ja auch, Survien de Dens de Milià, ad per pels künstlers kan buast au ni biars open airs of jastes kan de Giulu quella stat. An us wenn du mes soches de Gé, cum quella distanza in mez meter din de soche de soche, a so enter e questa au sia per 200 che 300 persone el curcin wenn so fa questa festa. Sie quei na sheu, so enter questa au si cool. Non so in dieci, non l'hai fatto in ovunque. E dove sei la sia tavola, guarda, come sei in quel.
1: A precisa il Secret Garden?
2: Io sono sia che non sia in quel per Horsps, che ho silenzerheit, non so vorrei insieme in Febbia con hotels, e io sono piuttosto sia per famiglie, non so in Febbia, famiglie, in te più velze, in sabo comprare l'acqua con in festival da scuola open air valumnezze che ti va a contendere stasso noccia stasso noccia stanno buttando scuola mince sera in concert lessic che non sa venì a lui godete c'è bien de miglia c'è bien de beber quel fece importante con quel che sono cugenier mette febbia a paese e se il de miglia al de beber ad naturalmente lui la musica e io in te scuola sta il curcino te clatir live musica a beber a miglia c'è bien in sa sedere a soci de gè e a soci auto e a meise zod nos tenda sil Bergastus Christotta ad sia e quei sintec ne ad la fond sto con dodus en gratuit et mm-hmm. un special a sia che no so ne dus a fonds a sia un master din festival già sia quel fos genau quel setup che aves bugene ja in Hüpfburg giù el curcin ne Allora, sono i fonds fatti ormai, da noi siamo nel concerto, c'è in te l'idea.
1: E riassumiamo, senza di proprio c'è in festival, forse c'è in te più pacifico.
2: Yeah, esatto. Se ci fosse Romagna, ci avessi potuto ricordare, lo avessi in un festival pacifico.
1: Sentite le grazie a voi, speciale mai?
2: Ja, aus quelli haben naturalmente sind jetzt mein Act al Bastian Beckel, jetzt wenn du so, mit Jan, wenn ihr so sitzt, in Person, es geht auch kurz hin, wo fa plage, letzt sich hier, lu, Matteo, sich hier in Highlight, qualche Musik romanza, halt, adina, se c'è special per nus, che discurre in romanza. Adie è se c'è inutile da quella inutile imporgiare quella chance a musicant svizzer, per esempio Amber Ray che viene questa sera e in che nascita sia Tennessee Texas fa musica da country dei che in Svizzera si dir bo uscire nomada sco autors, ma non è la chance de se musa a quei sintec l'idea del Secret Garden Love, in quei nomi Secret, e te che c'è Secret Musicians, cioè di quelli che fanno musica, che non conosco molto bene, ma perché è in vuoti punti. E poi l'intera line-up, vai a opposire, mince di, e si mega lessi, che è proprio, se legge il mince di.
1: Allora, il Secret Garden è usa, grazie di voi, forse in te che pauk secret, vai non si fa in te la reclama urs auchter, grazie fech per le esplicazioni, allo bie plagiai del festival, bien success.
2: De, grazie fech, tocca in altre ga.
1: Adia. Ado, si va dic, il Secret Garden alai, quel anciva sco dic, oz, cool Amber Ray dati in oggi da country, al concert de Bastian Baker e vendiuso, dentown la dieva specie in artist spezial, al Mathieu, chavus massas bugiena quai concert. Dalla sisa miasa suna in a preband, a Mathieu lu dalas oggi, sco dic alai, chavus massas bugiena quai concert, astiu shungadje dus bilets, scrividemi in messaggi WhatsApp, 079 200 70 07.

0: Kiss.
1: RTR Impuls.
2: RTR celebrescha l'estate italiana ed è als Impuls en dedicai a vacanzas all'Italia ad italianità de tot als geners. Oz con in Impuls screzza prelegius della cantautura Bibi Vaplan.
3: In meis lö de rifugi in Italia es quasi simil scuol umbrain. A partir de las 5 bunura dai a ramba zamba. Invece del clucer de Baselge ci fa de quelles uras una caneruna straminabla, cumainza il di in Italia col tubar del tren. Quart avans coce quel fila or del tunnel resuna un tüt profond cisderada du tot il comun. Cun carajo passel tras las chases, accompagnat al ritm dels vagons attaccats, tadum, tadum, tadum, fins al vehicul svalnisce tras il prossim tunnel. Curce l'echo dal tüt as a svolt, segua la seconda parte la sinfonia matutina. Erles larides sun sdrogliades, e quelles ambler de quintar, cra-cri, cra-cra, i fan di spitta, c'è nuna ci des la più guata, c'è nuna ci possezza sul ciamin, i van tras il plan dal di per decider, ci ci può ingolar oz il panin da Giorgio. Erci sunt trement caneruses, e crot planet in avò in mei semis romantics da sugus e bucins. Curce las larides an finilur se züda, vai a pac temp, fin c'è il prossim tren fila or del tunnel e fa squassar mies fenestres. Fin la ses sunt passats tot ils trens de marcianzia. Ossa vain la part cun rumurs dels trens de persunas. Quels fan main canera e no tüben. Pa la paia risuna ossa la vus de lot pledader de la staziun per annunciar arrifs e departs. Accompagnades venen quelles annuncias del tubar dels motorinos e dels autos. Il sound de la sinfonia matutina cresce. Otters uccès urpillen, les lumurs es maisden ad una de plü, fin ci segua il punct culminant a las 7, curce tot ils manșterans cumainzen a lavurar. Maschines de totes sorts e clocadas sils murs am dan l'ultim stumpel d'abandonar las nuvlines de meisön em rodlar or de let.
1: Impuls.
2: Ein ferm 4 minutes sei les indisch, lu udinus les tschekidat de neif, quare quente lu Corinna Schmete de nus, nus atlein aun hades cun Angelina.

0: Las novitats ter RTR.
1: En vista alla sicira ad el prim de vust, al centung region extende al schumont absolut de Farfieu, ad en il Japun aida in greif ter trembel de la formezza 7,1. De plide quals temas ad Laura, dati ossenes novitats de las indisch, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. La cialira alla sicira continuante procura un vinavant per in fitchgrond privel d'incendis de Guaut en pliras regiuns del Grischun. En vista alla festa del prim de Vust extende el centum per quai el scumont absolut de Farfieu. De nov va la quel, erpa la Val Rhein, el Sursès, provo in filisur te vau claustre alla Val Müsteich, comunicescia l'uffici per Guaut e privels de la natira. Con exception de l'Engedina, valla uscir entantlen elentirchentun in scumont absolut de Farfieu. En questes regions nesi uscir becmosch comandade Farfieu, ma bain er de Schair Raketes. En il Japun aida in greif terra trembel de la formezza 7,1. L'autoritat nazionale de Laura a proclama in avvertiment tundades de fin immetter autezza. L'epicenter del terra trembel sei sta in la region de Kumamoto en il sud-west de l'insula principale Kyushu. En redund curante milicesades aida interruptions del current electric, el traffic de tren sei vni interrut, comunicesse la prefectura. La region Kumamoto era già avvenida tucciata avant die chance di ingrefter trembel de 7,3. Pliras die persones eran lura directe mein venides per la vita. Alla costa atlantica franzosa combatten als pompiers vinevanten contra als grefs incendis de Guaut. Tras sia visita en la region de Krisa a il president franzos Emmanuel Macron dit qu'il privel ne sei ang bitch passa. Il fieu sei vain se stabilisa, sei però vinevant pribulus. Ils proxims dies stoppen ins esser extrem precaut. En vista alla nova cialire ca specia, temen las autoritats cals incendis deventin puspe pli gronds. En Spagna en las forzas d'acciun preoccupadas per vide las prognosas de Laura. La situaciun entorn las regiuns de Madrid e Toledo e bain se calmada levet. Il presidente americano Donald Trump sovint oz gist duas visites. Quai del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Zelensky vien speciasco am prim en la Chasalva. Svendr si arrivada en il Stadis Uniz al dic che il veglio in prim discurrer da vart ulterior sustempele da fanzion de raketes de ses paiais. Trump e Zelensky en sin scontrats piras jades als ultims mais. Sil zuenter sunt taupa Netanyahu con Trump, quai per la prima giada de bilanciata della guerra in Iran avant 5 mais. La buona relazione d'antrure stanter Trump e Netanyahu vala sco cergiada per vide las differenzas en la guerra dell'Iran.
0: La meteo.
1: Oggi stati svent sulel, al svento mesdia magari in 5 nivels, i resti però sicce der flott ciaut. En region de Cuire basti oggi per fin 30 grads, en sur selva ad en l'engedine per 30, 24 a 29 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Silja Zanger è illustratura con Cierp Dolma. Quai si antins ben ein sias illustrazions. Al plebugien me legge è la Movi Main. Me legge Movi Main?
3: Em fa plager se quedo moviment, se quedo qualcosa de rir, se quedo qualcosa de scovrir e moviment de mena giù scennes c'è forse da quell'ora c'è disegno scoprim una piccina persumina e quella persumina quella ha l'ora forse ein sciarpas mega grande e l'ora capite la qualcosa per ciò in event o c'è mena giù scu de creer moviment. Also c'è qui il mio motif prediletto scennes.
2: A colors e letz saudant illes illustrazions de Silje Zanger, cio vencio cions. E la filosofescia de vart al sen de la vita. C'hai dat sen de sia vita? Udinus gesco proxim, io son l'Angela Hendry, ce vigin vi a vau mezzdì.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, musica actuala cotir RTR. Creativitat, culurs, movimain, quai è il mondo professional de Zilja Zanger de Silva Plauna. Zilja è illustratura ad o, cun fa illustrazions, un flau in sen ein sielavur ad e gron plagiai. Dentan tramain bidje gratuit, fa illustrazions e bidje hobby, mo ben profession.
1: Hi, also in mince casi squene lavur del cor, hai questo mince persona cresco c'è tirare per se stess. Also per me non è so scennes c'è fat mie lavur beu scennes senza guadagnir raps il sinche que dosco una varti no c'è illustres per me quasi möt d'exprimer mie impissaments, d'exprimer que ci m'occupa, ma dall'altra vart naturalmente per incumbenzas e que fa mega gran plaisir. Ma questo naturalmente allora è appunto un po' la sfida che su loro squinclare c'è lavoro facci per c'è raps e questo è importante che noi clapenze questi raps per il nostro lavoro perché questo è il lavoro o valore, preciso.
0: Lavur o valur. Assi lavur en illustrazions. Per quai pari bedje de desser stau in sfida per Zilja Zanger de mettersi in pupi al sen de la veta.
1: A quella giuri mince cas der color, der moviment, ed er porto con me una piccina illustrazione e pas lo resco mosera te. Ti vetes già ed anche disegno ent custaps con mia sen della vita. Mia sen della vita è la fantasia, una bella fantasia da me stessa, ma impostita da d'autres, perché hai sono un po' dipendente di storges e questo qui ci incogliasce con autres e è già difficile da poter nudere in altre storges e da giudare questo incontro con persone, figure, momenti, questo qui ci dà vita.
0: La fantasia stat fece cor de Zilja Zanger, letza dat sen de sia vita. La donna de 28 anni che studia è un per diventare scolasta primaria, filosofesce de vart al sen de la vita. Gest è un veste de due jare conflicts, accidenze, catastrofes de la natira, udinus gest scoproxim.

0: cose. Questa è l'arteria veng vergiaules indisch. Folle veta acne mein sen. Schins patratje vide ujares, conflicts, accidents, catastrofes della natura, sei magari in bien momento studiadje che è il sen della veta. C'è la sperat zilje zanger, c'è il mon vegn ple pejaivels, ple coloraus, ple cordials.
1: Questa è una domanda fitch difficile, crea, perché conosco la soluzione per il problema. E crea che la fantasia può giudere, o creatività può giudere, c'è soluzioni, ma crea che giusta fantasia. Fantasie su lette non basta naturalmente per salvare qualcosa, ma che può essere un luogo, un spazio in cui si può provare ore, modi o vie, e l'importante è che è l'ora della fantasia. Quindi che va di loro per me è che sono meno lungi in questa fantasia non fa che sono bene, quindi che trovo scusa un equilibrio.
0: Fantasia può dare le problemi se di quei pins ne è globals. Co azzilge un flauter sia profession ad uscire al sen della vita?
1: Fantasia c'è qui non deschi che allora non potessi più vivere, crei. Ed è da scuciare tocchi che crei c'è mince persone c'è che scui fente ed è certe persone smenci allora scui da percirir questa creatività della fantasia ed è crei da dire un gran privilegio c'è pas scui anche d'una percirir chi ca, ma questo è clare c'è questo per me mince tanto difficile. Also appunto sono discorrenze terzo sulla situazione dell'incumbenza l'oste lì era d'una terzo percirir. Appunto, c'è incumbenze facci, dai anche quando tempo per me sves per disegnare, per illustrare, ed è creata fantasia, è il mio senso di vita, e illustrare è il mio modo che c'è mi esprime, però non è l'unico modo in cui c'è la fantasia, è amare di camminare intorno e di scoprire piccine robette che mi fanno piacere, e o di scoprire cosa viste, cosa in oggetti da mince di, cosa è qualcosa. La fantasia sta per tutti e qui può essere trovare 5 minuti.
0: Domande filosofiche davanti al sen della vita, da quella sfo vita e creta quella stat. Il discorso consiglia Zanger, c'è illustratura, un flash in play RTR, a sia illustrazione del sen della vita, sin rtr.ch.
2: Danus? Danus?

0: Vos essas lezondas remonchas e les indis miasa tiams pelas novitats cun Corinna Schmidt.
1: La telira e la secira continuante procuran vinavant per in fitch grand privel d'incendis de Guaut en piras regiuns del Grischun. En vista alla fescia del prim de vost, extende el centum per quai el scumont absolut de far fieu, sin tot les regiuns con excepzion de l'Engiadina. En il Giappone è da in greve terra tremble della fermezza 7,1. L'autorità nazionale dell'Aura ha intanto puspe abolì l'avvertiment d'undadas de fin in metter autezza. L'epicentro del terratremble sei sta in regione di Kumamoto e nel sud-est della isola principale Kyushu. Ad ossesi ufficiale, l'anterior star ballapedist francese Zinedine Zidane diventa il nuovo trainer della squadra nazionale francese. Zidane succede con quai a Didier Deschamps e ha sottoscritto in contratto fin al 2030 per l'equipe tricolore.
0: Grazie Corinna.
2: La meteo.
0: Oggi dati sovens su lei, al centimetro di oggi magari in Cina sniblas, i resti di un taun scec ed è ciaut. Alla regione di Quera dati oggi tocca 30 gradi, alla surselva dall'Engiadina di antar 24 a 29. Demain resti 10 bi, al centimetro di oggi sei di quinta con urezis e dracas locales, la temperatura cresce sin di antar 30 a 34 gradi.

0: al Puls dell'Italia.
1: Wir sind als Mädchen wie nos dus Redaktur, se nosse Redaktura Fabia Kedov, Stefan Dobler, Markus Petendi, quai al Rom dat Estate Italiana. Dodis dies requenten els de nus de Historie, Santupades ed Experiences tels von ein nosse Tiara Vigina. Stefan lässe dedica alle Maglia, Fabia se da dio cu la llut, a Marcus les crea de canzuns remonches versions italianas. Fertauntia Marcus è nervus, schel patratia vid la lavur, za quai tu d'autor tier Stefan.
2: Na, neanche scelta. Per vice volta ne giusto tenia un interessante squars con una con Martina, ci se era anche il trend per noi. Una donna un po' più, ci sarà intorno al 60-65 da Milano. E allora ho cominciato a tavolare con ella e ella si è dato un po' di tips. E qua si dice qua ci mappiglia era un po' forse quell'essere tendu per cosa feci, ciò e feci. Questo era tutto ciò a scendere, ma stagliavo non sempre mai traverso. Come funziona?
1: Marcus ho sempre mai in handicap. Ella è il soletto del Strais, c'è sobbi di italiano.
3: Poi ormai ella pensa, wow, quella quinta subito, tutto, e sa semplicemente il player. C'è una bella, però, se sei italiano, più speciale, è più cool.
1: Dentown artists enge creatives, el o in plan co tutine veni ein disquers, malgrat eventuals problems de capiencia. Marcus drova in instrumain.
3: Per qua è una città per marciassi, su un demand, o era per brocchis e crea se compri un instrumento loro con il vendador viene forse fingere un discorso e speranza sanno qua era in glais o valader e non sa espresso
1: Pia, Marcus vuole comprare un instrumento e spera di venire uscire in contatto con l'aiuto Stefan vuole in una feira di Victualias e c'è anche il plan della Fabia
4: Con Ciaminar e tras Genova sono passata per una pasticceria Klein Gutti e ho pensato, qua potrebbe essere mia storia, qua è giuro in pasticcier del Grigion che è arrivato a Genova con quell'idea veni ho zavaira sciacciato forse a muoters pasticcier.
1: Dentown tutine c'è plans c'els on, la fin finale restan Fabia, Stefan e Marcus e semplemein aviarz. Els miren c'è c'è scebedia, c'è c'els entaupen, c'è c'els vense su dels talians e las talianas, c'è en un conoscente mein fec aviarz. A nus es c'è nesser spanegiai de lur avventuras, quai anflins tot compact, se nossa pagina rtr.ch a questa ser de la 6 ven lupuspe recapitulau al de all'emissiun Spuntino.
0: Sole, mare e gelato.

Grazie dell'estate italiana e musica italiana tromf al moment ir nustir RTR. Nus scheint da un bidiamo resuna hits del Vergiau mo ben era actuals. Per exempel al proxim Tommaso Paradiso cun Agitare Coca-Cola. In a canzun de vart in a carezza de stat incalculabla ad al sentimain de melancolia sulla liva. La bouteille de Coca-Cola ci vien scurlada e in a metafora per in energia elettrizzante Chaos alla preferenza per tutto qua ci viene messo il ciao alla vita.

1-7 minutos sai las 12. Quai fossi stau da mia varti, io son l'Angela Hendry. Sco proximo divus al magazzin da mezzdì. Adio ritorno lupo sped da las 12 a miasa con las gratulazions. Ti avvisa schon uns in bien appetit.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Sì, contrada arda e lavorare in Svizzera e vivere in Italia, che è il nostro tema spittard. Canungs da Negf per studiare fis da contrada, l'infrastruttura del Navarro so ne dovrada per studiare.
2: Sulle compie locali sono le contatti perpendicolari, se cerca in servizio di fa di avere quell'infrastruttura.
1: Lavorare in Svizzera e vivere in Italia si fa il viada.
3: Perché c'è una strada da fare e chi con un po' fermi in c'è di.
1: Estate italiana, ordvista personale ed il tema nel magazzino le novità, il scomond assoluto da far fare in grigione in extendia che vale il perfis artificiale del primo vostro. Al microfono, Toni Poltera, benvenuti. La calera e la siccira continuante procurano ben avanti per un figg grand privo di incendi da goat. Pece in gara in Svizzera, ma bagn era in grigione. An vista alla festa del primo vost, extenda o si canton il scumont absolut da far fi, dobbia faler.
4: Un scumont absolut da far fi ori liber vela nov erpa la Val Rhein, al Sursees, bravo in Filisur, tavo Klostra e la Val Müstair. L'unica regione che non è già in un scumont sai a Torlengiadigna, dice Andrea Kaltenbrunner dall'Uffizi per Gott e Prevals della Natura.
5: Der Grund ist einfach die zunehmende Trockenheit. Man hat seit Monaten immer unterdurchschnittliche Regenmengen. Das häuft sich natürlich an. Und die Gebiete, die noch ein bisschen eine entspanntere Situation hatten, haben auch in den letzten Wochen unterdurchschnittlich Regen gekriegt. Und jetzt wird es auch noch mal heiß. Und das sind eigentlich die zwei Gründe, warum die Gebiete neu auch ins Verbot gekommen sind.
4: Ilas regiums con un scomando absolut, non es que bes comando da fer fe ori liber, ma lo vel in vista las festes das prümsa wurst, er un scomando absolut da fürs artificiels.
5: In den Gebieten, wo kein Verbot ist, empfehlen wir auch auf Feuerwerk, private Feuerwerk zu verzichten. Die Situation ist einfach zu heikel, dass auch dort ein Brand kann entstehen.
1: Oscheia, Andrea Kaltenbrunner, die Uffizia da Gott e Privals dalla Natura. In nostra stagna, ci sta in grigione, in l'alvra e nel ragno posterior, in crapos mele spes, prevede una mancanza d'ava abrupta. La novità sosa con ursin cadis.
6: Sco quai che la polizia cantonale comunicescia aia in disturbi en la ovra elettrica a Seglias, reduzì an decemain la quantità dall'aua, uscia che alvra e ragno posterior en restadas senza aua per adunt in ura. Pesciaders avevano allarmato la polizia su enter che l'alvra sia stata quasi senza aua la domenica sera. In squinta che plirs millis pes sia in crapaz, scegea che il pesciaders hanno provato a salvare tans scopo saival. Già il cercladur eran millis pes crapaz alla riva dall'aida Sufers. Là, e tenor las recercias dalla polizia bec l'ovra elettrica stata responsabla, ma bain las algas, las recercias continuescen. A Tavau dati elezione da combat per il sitz en la suprastanza Kevin Lieber, ussa che Valerie Favre Accola va in la regenza cantunala. En il kleiner Landrat, la suprastanza cun cinch sitz, volen il liberaldemokrat Andrea Ambühl Schreiber, Lura Christian Thoman dalla Partida Evangelica e Rebecca Gatmer dalla Partida Populara. Tots dreis en uen stats en il grosser Landrat il Parlament Comunal da Tavau. Finiran candidatas e candidats pudi inoltrar lur candidaturas, l'elecziun alieu il 27 settembre.
1: Fis della contrada e fici attual alla costa atlantica franzosa e lo combattano i pompiers venavant incontri i grandi incendi da Gott.
6: Entant an bain 15.000 persunas puspe pudi turnar en Lurchazas en la region en il Sit da Bordeaux, che è direct alla costa atlantica. Là ha en ils pompiers sot controlla l'incendi. Auter per la region en il Nord da Bordeaux. Là resta la situazione bain stabila, però ne bec anc sot controlla. Là in os venidas evacuadas ulterioras 4.000 persunas da plazas da camping. Per sia visita al presidente francese Emmanuel Macron era punctuale che il privel nasaia anc bec passa. Il fieu nasaia bec anc sot controlla dappertut. Ed ils proxims dies da cialira e secira stoppen ins essere extrem precaut. Era en la Spagna en las autoritats preoccupadas per vedelas cialiras venientes. là è la situazione nelle regioni intorno Madrid e Toledo s'è calmata per il momento. E nel Giappone hai da ingrefter a tremble dalla fermezza da 7,1. L'autorità nazionale dell'aura ha proclamato in avvertimento ondades da fin ad in meter altezza. L'epicentro del terratremble sei a Stein, la regione da Kumamoto, e il sud-vest della isola principale a Kyushu. Passa 40 milicesade sei senza elettricità e del traffico da tren sei interrotto, comunica la prefettura. La regione da Kumamoto era già venuta tocciata avanti 10 anni da l'ingreff terratremble, l'ora da 7,3, non che plirs 10 persone erano morte e 10 milis restati senza da casa. Investors dell'anteriore Credit Suisse, in connessione con la surpigliata della UBS, hanno da magunare in ulteriore terrada. Sventer che una drecira a New York aveva già deciso in disfavore dals investors, a era la drecira d'appellazione americana refusa il ricorso, qua riporta la Aargauer Zeitung. I va per il socenomnats emprests 81, che erano veniti declarati senza valore, e il connex cura che l'UBS ha surpigliat la CS per evitare il concurso. In una gruppa di investors internazionals na becce accepta quai ed ha recurri cum pretender 370 milioni dollars per compensar lur perdites. Citiren osa questa decisione era anche avanti il Supreme Court ne becce anche un conoscente. Ed in Francia esi osa ufficial, l'anterior starbale pedist franzos Zinedine Zidane diventa il nuovo trenader della squadra nazionale francosa. Zidane ha sottoscritto un contratto fino al 2030 e succede con quai a Didier Deschamps. Finossa è Zidane sta trenader sull'età Real Madrid e con Elza al guadagna tras giades la Champions League. Dopo il 2025 è Zidane che vengi elegì tras giades scuol balapedista al mondo. Dopo il 2025 è il puspe liber.
0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Ve e no e ve. Tra l'Italia e la Svizzera. La vetta di una confinaria e di una vetta ci endesme la otters von ir an Grigion. E per combattere incendi di Goth e Prada, insomma, è stato dire l'infrastruttura del Navarra della Spendicolare. E tutto il tema Cotonox an il magazzino. Avanti però.
0: La meteo.
6: Ho dato un blair su lei. Il suo intermes di poi magari dare in cinz nivellez, il resto però sì, e ciao. In la regione da qui era dati oz fino a 30 gradi, in sur 6 27 gradi, in sur selva 26, in legge di bassa 30 gradi ed in legge di nota basti anche per 22 gradi. Era da maun dati blair su lei con singulas fases con nivels e nivellez e singul zurizis. Le temperature sono da maun anche più alte con 34 gradi a qui era, 27 in sur 6, 28 gradi in sur selva, in legge di bassa 30 ed in legge di nota 23 gradi.
1: Il privo di incendi di Goethe, che è stato un grande tema, era in Grigion, e venne sentito le novità. I terreni sì, paga privgia, i privo il grande. Per studiare dove logica manc, ava e reservoirs dava, e non in scaticals, tante rotere, tra spendicolares. In Grigion, tra quelle sezioni indirizzi da Farnecf. Di dar son co appunto gli indirizzi da Farnecf, scu sotto via Faler.
4: In territoris de Schis Grigiums serven als indirizzi da Fernaif, nabe per Fernaif, ma per fornir ova, chaves de darter al got. Colodis Conradin Caduf, el es l'inspektur de Pompiers Grigium. Una grande rolle giovane als leis artificiels, ci fornescen li vien l'ova pels cianums de Naif. Al Grigium è già fatta apposta un concept per la prevenzione degli incendi di Goth, sia il grande incendio di Goth del 2016 in Mesolcina.
2: Quel prevesa che i dat per tutto il suo aulz di protezione del Canton Grigium in una possibile data di ritre con l'elicopter aua fet spert per sve fa una intervenzione immediata senter che in più che so a deleu riguardo in seca pesce e si dat schon un seneva in lac de fermad per fare l'elettricità ni abre in da e ne va seca pesce que ai riguardau in quel concept che nu vesse nel moment vi da realizza insieme quel uffizi da protezione da frigels da natira.
4: Ed insieme con le genences ci sum responsables in Grigium schardin in lue la vegetazione. Nabe als Puls con ova per fer naif e gen un nütz, ma erles linges da dova ci menjen da quels leis fintas cianums da naif.
2: Quella infrastruttura sainza tot secund tre in considerazione da Naziar, che è possibile da de corpse pompier sel canton Grigion che han le corrispondenti collidiazioni.
4: E quale drova qui? Per se c'è le linge da dove ci menjano le cianums da naif, non si possa semplicemente uscire collier con un udir de pompiers.
2: La pressione è per quelle linge in tema, quelle linge in costruite per altre pressioni che vuole che il sud del pompiers è, non si riduce qua e qui trova l'indirizzo corrispondente.

0: naturalmein ch'es Interess ein Differenz asche quoi fosse so grad di Oktober fosse quasi dir boschi ideal quarta von la Saison dum wirn de Chairman schon selber seh che la Quantità che leo arcunada in quel Slacks da ne va ai extrem gronda der Stizain Bergemendo als Vereins am Mai des Schwe dovrà tot quella aua.
1: Tiers vegna c'er las pendiculeres e genuini treis landervi, c'un incendi da vegetazium in lur territori possen ir stützoce schwelt scu possibel.
0: Ok, c'è l'interesse tots de saber salvar in ual de protezion per quel ca las consequences se quel ai bo ai per la liot che vive leo ni è, per esempio per infrastruttura sovese essere dentro altri pendicolari ni in una via importante da collegazione non se ne ho quel che è l'interesse di tutti che quei uau sani salvaus ni che l'incendio sani stizzaus a circa in sada principi può essere incontro.
1: Se le riserve da dove al giust lo deciden, se un incendio da god pagnir stuzzo a dura, sommo solo fin mech a cuira, curcial god surziteto ars. E dopo di agnir stuzzo in frafic quart temp, con due helicopters, ci empiglio l'ova direttament orda d'un lei artificiel sul Mittenberg, ci desniedrizzo end dal 2020, precis con quel scopo, de stuzzer un incendio da god usce svelcu possibel.
2: Un'estate italiana, gli sguardi sul confinter non svagince da degna puspe con i storges ed i storginias, che les emde scocci vignen. L'Italia è però er presente tra nox in grigion, di manetio sa propria bec, la mafia, na i discordiz radont endes mela confinaris, ci reiven mince di, per la pigronda part, se della provincia di Sondrio, a lovrar an Nagedegna. Anna Caprez è stata a fare una visita a Greta Penone ci abitesse in Italia e lavora in Svizzera, più esatto, in Nagedegna.
3: Il piccolo salone di coiffure vide la via Maestra Madulein in un edificio sul secondo plan riviene porta. Intanto c'è un cliente, c'entò il sciabbiavento al spievel, clappa giusto in le ultime finestre di sia nuova.
4: So, prima tag. Ecco.
3: In azione di Scurint Tudasch, Greta Penone, la coiffeuse da 36 anni.
4: Vuoi un caffè, un espresso, una gelova?
5: Una gelova, sì,
4: Gugge.
3: Trenta un termine l'altra, spigliella il tempo per me un momento, per un quintero, da si assumi di dire una volta in Svizzera a lavorare. Quel e gela in seggia di lunch. Non saviant però la lingua tudascia da quella volta o Greta Penone gia da metter d'vart quel progetto. Fin, ce les rivede con sia mamma a cuna gir mince di in Engedigna e dopo più tard ce to una lavur scu coiffeuse a Madulegn.
4: Questa è una coda di Jean, sei un price al tudascia ed è fatta intensiv corsa Accademia in Giadina, Samedan, e sono un fitch contenta, un price un po' rumensch. Se va de jans, arrivi ad una melder a discorrere in Tudasch e lauri sull'ettaco e alzo Samantha fa la CSD, sei a mia e che cosa è super.
3: Insieme con sia patruma Samantha parten le due donne su il dis de lavoro il piccolo salone di coiffure Madulegn. Il viedi dell'Italia in Engedigna fa la coiffeuse diplomata per quei be durante tre dis lefna.
4: E lavori be al 50% è una scelta di vita appunto per arrivare a lavorare già accesa a so lavorare a fer a tenere un po' mia accesa e semplicemente perché c'era strada da fare e chi con un po' sfera mincia di encia se su un gers frontaliers ci fanno mincia di su e giù ma non comporti usce bene.
3: Il viedi con l'auto da Samolaco, un comunet zuot chiavena fino a Madulegn venien di ciò con bundant 70 km se significa mincia volta un'ora e mezz viedi.
4: Sacrifici mincia di su e giù, la salute, il cuore, la nai, ad una stresser, e s'avvierta il passo, na. L'ora mai tu stessa savai se qualcuno vuole fare frontalier, e stanno avere qualcosa per dormire, co. Also, se no è un po' stantus.
3: Greta Penone e si omme in caso d'urgenza un löper per notare in Engedigna. C'è questa è in cecoi loil cassa, aggiunge la coiffeuse con cevels lunch, cius, tal moderne.

0: e de liers filigrans. Greta Penone ama sia misteri de poder fer quel in Svizzera saia un regal.
1: Per mia mester es che co es tot organizzo melder. Perché in Italia aso e favi ures a laurer, un si eva l'olter, ma non era nemmeno il tempo da cuna gir con la scua usce che arrivava già al prossimo cliente. E hai aso tot olter laur e era il bezzale naso. Non va, na, è catastrofe.
0: Il sforzo di superare di per di il viedi dell'Italia sur il pass del Malöge su in Engedigna er con un dislivello d'altezza da bot 1500 meters, quel sforzo velen parola pegna.
1: Ora era in Italia il venne ad una tut più cere e nus venza appunto la fortuna ce laurer co es tot melder per nostra vita, venza udia comprer abitazione, ristrutturer, per qualche vacanza e tutto, noi non mangiamo proprio in guotta.
0: Greta Penone espresce che la situazione della lavoro e vita per ella e si om possa restare in avventusce. Ed che le prescrizioni del Stato italiano per confinare non mudano in avvent il sen negativ. Scusate, avvent 3 anni, la nuova legge d'imposta ci pretende da tutti i nuovi confinari usa raps d'imposta. Lavorare in Svizzera e vivere in Italia, una via che la donna plein temperamento o in strada consciente mensch.
1: A me piace l'ingiadina e tutto, però also, chi giù è scesa. La mia vita è chi giù è una scelta da de vita proprio. Cioè.
0: Una scelta che l'ho fatta vent passa dejans ed ersa sa Molaco e sia da Cesa, sia patria, durante gli ultimi dies con cialors, e se la scera contenta da poter restare le montagne con aer un tocc più frasch.
1: Go dormins a fitch belder che chi gio, also scu queste stete sto fitch ciote e oltar, hey, sono i pro e contro.
0: E già annuncia il prossimo cliente via telefono.
1: Qua per San Greta.
0: E Greta Penone torna a suo lavoro.
2: Tutte le storie dall'estate italiana, con dec ciao e benvenuti e benvenuti. I nostri colleghi, per esempio, ci hanno che le hanno scoperto in Italia o a Genova, sentite e se potete vedere se in rtr.ch. Che se sai, per esempio, se vedete le 6, allora il spuntino, il podcast da Fabio Caduff, da Stefan Dobler e Maurus Marcus Petendi. Che è tutto per noi. E che è il magazzino che è stato in charge di Frandor un po' momento e sono sulla pagina di internet rtr.ch. Prisca Bundi è stata la producente responsabile per le novità o Vordo Ursin Kadish e del microfono accompagna Tony Poltera.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Fine bialaura, temperaturas chaudas, cei vutins aun de ple al de natalezzi. Forza, in te conbriva, a vundaua, buona compagnia in toc peta, ad in l'altro shanghet. Io asci scomprem gratulada cium personas, per elas vainu sogno gratulazions escret, a se antras chais vus, budiens annunciatir me. Al microfon, Zalangela Hendry, cordial benveni. La più giovane giubilare di oggi è Lania Casanova de Le Pont. Ella è nascita oggi avon 21 anni. Ciao Lania, da tutto cor ad gratulesh e ir quiston per teis anniversari e speresh che aiest oggi un bellissim di con prunes gratulazions e bels inscunters. Ad gewusch in mintje cas senda e fortuna, contentezza e bleres belles ures il nov on de vita. Eu speresch natural manch amo adüna, che pudain beim Bolt une jade far vive synthes anniversari, forse per fin a trin o protai. Char salutz d'anniversari, Maya, Lea Selina e Nona Leni. Ad el salit musical per festival de Rudien als 21 ans dat Anja Casanova de Le Pont e Mambo No. 5 de Lou Bega.

Lou Bega con Mambo Number 5 divisau per la giubilara Annia Casanova a La Pon che faceva shots 21 ons. Martina complanesce Riet Hefner su 53 anniversari. De del ven divisau. Ciar Riet, de cor at gratulain et divisain be il melder ed il bun. Impustut sanda e blera fortuna. Ciar salut gio da guarda de teis frar Federico Nina, Finia, Laurin e Sarina. Apel jubilar Riet Hefner de Martina ven divisau a cajun de siu 53 anniversari als engadiner lentler frunda cun maloia vint.

and blew very ill. When I found you,

0: Blueberry Hill de Louis Armstrong, tot la opel jubilar Anton Eigel, se senza la puntraise mustair, el festival shot su 800 chavel anniversari. Vostet la zerter las gratulazions al mardis als 28 de Fenedur. Otzevau mitz de o Margarita Fili de la vintele fanau de nus per gratulade su Beadi Kla Fili, che so festival ot su 20 chunavel.
1: Sales de Vujar, buna sondà e tutto il buon, e oggi val con se sfrar e se sbappa e antar, un buon appetit, e uscire hai un buon dì con se slavur e l'ora sai da farà una festina.
0: Esco sorpresa survin clafili da der terla scadiola, quai a cajunde siu venti ciunaval anniversari.
2: Per vos,
0: Adosso zelas lindes libres per vos divis d'anniversari, gratulai live via nias emitur. La numero è 0800 20 20 30. 0800 20 20 30. Se vos lais gratula da jubilars e da jubilaras.

0: Simple Minds con Alive and Kicking. Anus meinus a claustra til David Kemenisch, til es egratula. Buona sera.
1: Allo Angela, che ben. Io vesse una gratulazione in Natalizzi, a quella stata Ozza Quera, la capitale gronda, a leu sa Georges Kemenisch fa fiasta sin seu che a tonta c'è un aval gidena scelcia. Cordialme gratulesse leu Adel e Gevigel, vina vom. Buona sanadat e tutto il bien. Oz, naturalmente, in una bella fiesta e sin bien se vese George. Al Gevigel de musica, venzen flau, in di marsch gregio, a gruas uscur, con la capella Oberalp.
0: Adesso stai sempre un esperto tradivo, vai dire che vuoi conoscere il dice il jubilar. Cosa è qua? Cosa vai sempre a conoscere?
1: Esatto, qua è un dice interessante. El ha fatto, per una lentina vetta, riparature delle spegne della via Fioretica. Adesso stiamo avendo sbiare spegne da Tuiec, altro da Vecero, che conoscevano, ad altre. Allora, se c'erano naturalmente sulle lavori di una puspei, a quelle ne ho pensionato, e stava l'ora a Zins, quelle ne ho pensionato, se le ho quere abitato, ad ossa sono tu bene, bene, qualga, buonamente, la stat, buonamente, è un più bianco che non si lavoravan, da scia venza di una giù in bien contatto, insieme.
0: Schalura, adots festival sia tonte chu nons aus weis dich, nus tut lein a gruß aus kur in marsch de la capelle Oberalp. David Kemenisch, grazie fetch pel telefon, wie ne waren im bide.
1: Ie un grazie lei fetch, su milion te mein.
0: Grazie. Adio.
1: Grazie l'Angela.

Kurveri lige grisa zu Potsdam unter den Eichen. Je wie schau de Wendelinke Jochen de Quere. Ciao gratulau del Baseli lotz de domet sel ochontavel anniversari. Pustat leises gratulazion, sie è jod verdiau Lina, plauntziu veninus alla fin, che vus leise un gratula. Via messa di WhatsApp sei 079-200-70-07, ne via telefon 0800-20-20-30. Love.

0: Katrina and the Waves con Love Shine a Light. Du hast also gerade von einer Sekunde survenu an in messaggi WhatsApp, ci ho prelegge fed bugien, avam che ci nus mirain luccica gudogne las entradas del bogn engedina da dots. Oz sa a Lion Manuel Montalte festival su curonta avel di de nascientia, lessen gratula e divija tot bi e bien, bunas nedat, clec ventire, plage e bia humor. Gaude tu di in vive de tiu padrin e familia. Ed nos no cordiala gratulazion ad osmirainus chi castes la grad las entradas del bon adot zequai el Riet Hefner de Martina che festivesse siu chun conte traisavel anniversari cordiala gratulazion a quai fossi stau cu l'emission de dot ozels 28 de fenedur 2026 al nom de la squadra RTR gratulescio de tot cor de to quels che nasci al di de dot de tot quels che on motiv de fa fiasta iudec adia io son l'Angela Hendri je vise de vos in vaun in balezia de
1: RTR las gratulazions il suo intermezzi der RTR con sempre verz hits e scovridas musica non-stop messe insieme da nostro redattore da musica Flavio Tour.

0: Las novitats der RTR.
1: La proxima onda da Chalira comenza e quasi en l'entir grigione si scomanda da Farfieu, mo en l'engiadina Ankh-Bitch. Ed in Francia ponen prims evacuats tornare in l'Urchazes, quai però mo en la regione Biscarros, schlioc vin vi davant combatti fieus ed evacuà persunas. Quals temas da questura di elas duas, per vos un microfone usin cadisch. Buonasera. La Chalira e la Sicira continuanta procuram vin avant per in fitch grond privil d'incendis de Guaut era en Svizra, quae vala era per il Grischun. En vista alla festa del prim d'avust extenda il chantun il scumond absolut de Farfieu. Danof vala quel er per la Valragn, sur ses, brevoem filisur, tavau claustra e Valmüsteir, quae comunicesce l'uffici Grischun per Guaut e privils dalla natira. Con excepción de la Engiadina, va la uscia el scumond absolut de Farfieu en l'entir grigiun. En questes regions, ne si uscia bec mo scumandà de Farfieu, ma va in er scumandà de far ir fieus artificials. A la costa atlantica franzosa combatten ils pompiers vinavanden contra ils grons incendis de Guaut. Intant, an 15.000 personas bain pudi tornar en l'Urchazes, en la region en il sit de Bordeaux, no che ils pompiers an l'incendi sot controlla. Auter en il nord da Bordeaux, la è la situazione ben stabile, però bec anch sot controlla. La è noz venidas evacuadas ulteriuras 4.000 personas. Ter sia visita al president francos Emmanuel Macron punctua qu'il privel na saia anch bec passa. Ils proxims dies da Chalira e Secira stoppen ins esser extrem precaut. Ered la Spagna en las autoritats preocupadas per via de las Chaliras che vignen. La era la situazione en las regions entorn Madrid e Toledo sa calmada per il moment. En avos en il Grischun. En l'Alvra ed en il Rhein posterior en crapats mili spesh per via d'una mancanza d'aua abrupta. Sco quai che la polizia cantonale comunicescia aia in disturbi en l'ovra elettrica a Sellas, reduzi an decemain l'aua, uscia che Alvra e Rhein posterior en restat senza aua per adunt in ura. Pesciaders avevan allarmat la polizia e gida a salvar pesh. La polizia quinta che plirs mili spesh saien tutina crapats. Già il Cercle d'Ur era mille spesh scrapats alla riva dell'Aida Sufers. Là, ne tenor les recerches della polizia, bec l'ovra elettrica stata responsabla, ma bain las algas. Las recerches continuation. A Tavau dati a lezione da combat per il sitz en la suprastanza che vin liber, usa che Valerie Favracola va in la regenza cantonala. En il kleiner Landrat, la suprastanza con cinc sitz, volen il liberaldemocrat Andrea Ambühl Schreiber, l'ura Christian Thoman dalla Partida Evangelica e Rebecca Gatmer dalla Partida Populara. Tots treis en, u en stats, en il Parlament Comunal da Tavau, il grosser Landrat. L'elezione alieu il 27 settembre.
2: La meteo.
1: Oz dati Blair Sulegl, il suo intermes di poi magari dar in cinz nivelez, il resto per osic. E ciao. En la regione da qui era dati oz fino a 30 gradi, en sur seis 27 gradi, en sur selva 26, en lenge di bassa 27 gradi, ed en lenge di nota basti anche per 22 gradi. Era da maun dati Blair Sulegl con singulas fases con nivelez e singuls urizis, las temperaturas en da maun anche pli autas tranter 19 gradi en lenge di nota e 34 gradi. Aquira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suentermez di der RTR. Cun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Les novitats per RTR.
1: Suenter l'attaccia terroristica a Berlina, la sonda e comparì in confess a l'IS. Ed in Francia ponen prims evacuats tornare in Lurchases, quai per omo in la regione Biscarros, uscio vegn vin avant combatti fieus ed evacua personas. Quals temes da questura ad gli elastrais? Per vos il microfono e ursin cadis, buonasera. Suenter la taccia mortale al Christopher Street Day a Berlin, la sonda e in video da confess comparì. L'attentato supponì presta serrament all'organizzazione terroristica Stati Islamiche in quel video. La polizia ha accettato il video sin il telefonin dell'UM, conferma la Procura Pubblica Federale a Tudescia vers la ARD. Il Tudesc da Vencinons con Rajis Arabas è sonda passata cerrà con l'auto in una folla da Lieut all'ur dalla parada per il Christopher Street Day a Berlin. E la mazzaina donna e blessa 29 personas. La domenica era l'attentato supponì veni mazzata in azione da polizia. Intanto re-examination ed adattation las polizias ils dispositivs da segirtate d'arrangements venienz, sco per exempel era la Cour Pride la fin da vust acquira. La Confederazione ha auzzato le contribuzioni per la protezione da minoritats. Alla costa atlantica francese combattono i pompiers vinavant contro i grandi incendi da Guaut. Intanto, hanno 15.000 persone potuto tornare in Lurchases, in la regione e nel sit da Bordeaux, non che gli incendi siano sotto controllo. Autore nel nord da Bordeaux, non che la situazione sia ben stabile, però bisogna sotto controllo. L'Ainoz venidas evacuadas ulteriores 4.000 personas. Ter sia visita, il presidente francese Emmanuel Macron punctua che il privil non saia anc bec passa. Il dis da cialire e secire che vengan stoppin ins esser extrem precaut. En la Spagna, en las autoritats mossadas preoccupadas per vida las cialires che vengan. Là è la situazione en las regiuns intorno Madrid, Toledo ed Avila se stabilizada per il moment. La cialira e sicira continuante procura vin avant per infic grand privil d'incendis da Guaut era in Svizzera e quai era en il Grigiun. En vista la festa del prim da Vust extende il cantun il scomond absolut da Farfieu. Danof vala quel per Valragn, Sursees, Brabom Filisur, Tavau Claustra e Valmüsteir, quai comunicesce l'uffici Grigiun per Guaut e privils dalla natira. Con excepzion dall'Engiadina vala usci il scomond absolut da Farfieu en l'entir cantun Grigiun. In queste regioni ne si uscì a becmos comandata far fieu, ma ben erst comandata far ir fieus artificials. In l'Alvra ed in il Rhein posterior encrapats milli spes per vidina mancanza d'aua abrupta. Sco quai che la polizia cantonale comunicescia, aia in disturbi in l'ovra elettrica a Seglias reduzì andeccia ma in l'aua, uscì che l'Alvra e il Rhein posterior en restat senza aua per ad un dinura. Pesciaders avevan allarmato la polizia e gli dà a salvar pesci. La polizia quinta che plirs millis pesci saen tutina crapats. Già il cercledur era millis pesci crapats alla riva dall'Aida Sufers. Là, ne tenor las recerces dalla polizia bec l'ovra elettrica stada responsabla, ma bain las algas. Las recerces continuescian.
2: La meteo.
1: Oggi dati vinovant bler su lel cum paux nivelez e di resta sic e ciaut. A quira dati oggi fino a 30 graz, en sur ses 27 graz, en sur selva fino a 26, en l'engedina bassa 27 graz ed en l'engedina nota basti anche per 22 graz. Era da maun dati bler su lel cum singuls, urizis, locals il suenter mezzdì, las temperaturas van en si ed en 30 graz en l'engedina nota e 34 graz a quira.
2: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR.
3: Cus cuvrides. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop. Messen zimmern de nos Redaktur der Musica, Flavio Tour.

0: Las novitats der RTR.
1: En Svizra nenang mai tants chavrelins venit salvats da las nizzas da segar sco queston. E su enter la taccia terroristica al Christopher Street a Berlina, la sonda e osa cumparin confess dall'attentader all'IS. Quals temas da questura ed le das quattr per vos un microfone Ursin Kadish. Buonasera. In Svizzera han volontaris e volontarias salvau sche blers chavrelins sco anc mai dallas nizzas dallas maschinas da sagar. La vriglia fanadur hanne salva 7.590 chavrelins, passa 1.000 da pli che l'on passa. Cun dronas e cameras termicas han 800 volontaris e volontarias examina praus e pradas avant che las vignen sagadas, comunicesce l'Union per il salvament da chavrelins. En tot, haien i presta 7.700 dis de lavur e controla 73.000 hectares. Las chauras chavriel zupen gugent lur chavrelins en il pascht out, tras in reflex de stara garnull, nen isch trusch vesibels e vignen en las maschinas da sagar, quai capita in media a 1.500 chavrelins minchon. En l'Alvra ed en il Rhein posterior en crapaz 1.000 spechs per vidina mancanza d'aua abrupta. Sco quai che la polizia cantonale comunicescia, aia in disturbi en l'ovra elettrica a Seglias reduzian decema in l'aua, uscia che Alvra e Rhein posterior saien restats senza aua per adunt in ura. Pesciaders avevan allarmà la polizia e gidà a salvar pescs. La polizia quinta che plirs 1.000 pescs saien tutina crapaz. Il cercle dur eran 1.000 pescs scrapats alla riva dall'Aida Sufers. Là, netenor la polizia bec l'ovra elettrica stata responsabla, actualmein vin scleri eventuals connex cun la crescientia dallas algas. So entre la taccia mortale al Christopher Street e a Berlin e in video da confess cumparì. L'attentader supponì presta serament all'organizzazione terroristica Stadi Islamic el video. La polizia ha accettato il video sin il telefonin dall'UM, quai conferma la Procura Pubblica Federale a Tudescia verso l'ARD. Il Tudesc da Vencinons con Ragir Sarabas e sonda passata c'era con l'auto in una fula da Lieut al ur dalla parada per il Christopher Street e a Berlin. La Elmezza è una donna e blessava in 9 persone. La domenica era l'attentato supponì veni mazzata in azione da polizia. En tandre examination ed adattation las polizias ils dispositivs de segertat de d'autres arrangements de quels che vignen anc, sco per exemple la Cour Pride la fin de vust. La Confederazione ha auzalas contribuzions per la protection da minoritats. L'Ungaria survegni in nov uffizi incontra la corruption, quae al Parlament decis cum auritat clera. Il nov uffizi ha grondas competenzas po investigar sco in a procura publica, perquirir baiets, archivs e stanzas cun servers, examinar contos bancars e pretender collaboration da polizia e procura publica. La fine mira è d'accettar transactions illegales e restituir daners publics, che eran its en mauns privats. Tenor il primo ministro nove leggi, Peter Mojor, se tracti da miliardas da daners da corruption. Per vida corruption supponida, ten l'Union Europeica actualmein era navos daners da promozion, che fissen destinats all'Ungaria.
2: La meteo.
1: Oz dati bler su lei cum paux nivelets e di resta sic e ciaut. Aquira dati oz fina 30 graz, en sur ses 27 graz, en sur selva 26 graz, en lenge di nabassa era 26 graz, ed en lenge di nota basti anc per 22 graz. Era da maun dati bler su lei cum singuls urizis locals il su entremesdi, las temperaturas van en si ed entranter 20 graz en lenge di nota e 34 graz aquira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Cun semper verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Mes Radio, mia musica.
1: RTL.

0: Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simple Mind.

0: Oda quali doia, as ei luveniu a scheia che vai trecciau, as vesi a prendere per microfon, si cau, as vesi a scheiver a prendere sim per demos, a lo vadi in studiau in avon, a trecciau enze sets, vesi o egost, de desser propi si cau, nega prene produzion, sur tems, piliung, prender tems a mi, sur pliras jamnes, osa sur dus mains, scheia quali doia in a scheida.
1: La vita si le comona in generale più semplice in sto e desista di una massa causa che oggi la produzione probabilmente è più semplice che shock.
0: Io sono una scioia che in sei sinine modo limitaus che fa avere bene il sentimento si concentra forse in altre cause se di quella composizione ni è semplicemente che si lavora con quel che è intorno da mi plai quella moda di lavorare fece a mi fa quel fece bene e una moda di vegni un po' più plons, sto trovo un po' di plipede, se di quei iperaue giù al flom, ni sciomo le va giù, le visciale su entro me a. E quei fans c'è con ins, io credo che quei ins c'è che ho l'est, prendere con la musica, semplicemente quei prendere temps per un processo.
1: Ti ha già esce unter altri album, se schau inspira della natura, di quei che hai intorno e ti ha esce unter quintal di camones, che ti era sì, c'è lui quella autor.
0: Quella che è l'autore che abbiamo l'idea nasce ispirata in trasni e la natura ossia si è proprio scelta che non si vedono tutti che è in totale l'autore l'uvra è già limitato con certe cause si trova la rete magari per creare giù un plugin in c'è la musica che trova lo stanno studiando con fare questi non si vedono più 10 minuti del QMC e lo hanno una connessione. Siamo raschins a di rizzanze, cioè, aber schock ins proprio cosce, lavoro con qualche ins a, la tegia è in gran parte quel processo, non so, in montare microfoni da per tutto un tuon che prende un SI, a scintiga il sound della tegia, a questo ins c'è che si tilla è tra quell'album.
1: E ti ha detto che vuoi che ti lavori con qualcosa in turno? Also, per esempio, hai lavorato con certe cause che ti ha detto che non sei un buon lavoro? Also, per esempio, in Stoitle Boyne, auch in il Flum o a Vaughan,
0: in Aude magari il contorno che hai scelto, se non si viene a vire la porta, che non si viene a biare la teglia, adesso vi registra, se sai che bianco in Aude non si viene a montagnare, dove si tira in Stoitle Boyne, quello è un essi per parte, non si stai a registrare sounds della natura, se di quel con crappa, con lena, con laua, quel che già integrano tutto, e poi è di integrare quel sounds, le val, il liu, il contorno, la composizione, la registrazione. Sì, sono stati creativi, se quelli non hanno modo di lavorare.
2: Le prime canzoni dell'album dati lo dato l'arma da vendere lanciata nel 2017, naturalmente esce di Vincentia con una o l'altra marmotta. Da vostis. E se vedete, o se sono marvesi, scusi vei or, alla tige da Matteo, scusi o trasporto, se dor, per esempio, gli instrumenti, in clavazzin. Guardate il video, rtr.ch. Il magazzino di Zvancioj da Fanadocra, responsabile scu producente stata Prisca Bundi, responsabile per girare le novità e sto Ursin Kadish, responsabile al microfono Toni Poltera. Il magazzino che tezza un pack moment antire d'antrac se non sa pare di internet rtr.ch. E ora se la scinci e vanci.

0: Il sport da dots cum bler balapè e bler personalia.
1: RTL Sport.
0: La Federazione Svizzera da balapè ha un nuovo post del nuovo nome Marinko Jurencic, viene ad essere il nuovo CSO, il Chief Sports Officer dei 26 sottomessi al presidente Peter Knebel. Elnero era ad essere responsabile che ci portoccia l'analisi, si Pier Luigi Tami viene ramplazzosco, direttore di Omens Ni Beach, che la Federazione annuncia Ots. Ed er otras nazionales on il personal per decrocheia sia ci la Francia o se l'Italia in nuova della squadra nazionale si viglia nada Pep Guardiola e Carlo Ancelotti lunga cerce Blair Scorellas e osa definitiv ci Roberto Mancini torna puspe scu coach scu direttore tecnico della squadra azzurra e suondoci a Gennaro Gattuso. Mancini oggi ho scongiato no l'azzurri di Dujdoc a fine 23 e si abbandonò la squadra direzione Arabia Saudita con el in sei diventò campione europeo e che sto son avanti 5 giorni. E vamo a dire allora la Francia anche comunicien ci gli anteriori per la pista Zinedine Zidane la numero 10 di Franzosa diventa il nuovo trainer della squadra Franzose e succede a Didier Deschamps. Zidane era sto trainer da Real Madrid di Tredes a fini Vancin e Gudonello era la Champions League. C'è ci date interessanti personali a Mengicas in Italia e Francia che ci portoce il balapè nazionale. È Yusun Dur e Nene Cherry 7 Seconds musica c'è sono un po' di donz sei des per vedere passa 30 ons Yusun Dur e Nene Cherry la Stadt 94 in il grand sit da letz time in cart dallas 6

0: Peter RTL.
1: Oz cun arvinca d'uf, benvegni. E l'alvra a del rain posterior ein melis pes scrapai per quella laua ai tuttanina bugnida ple. Per via d'un disturbi tecnico l'ovra elettrica a seglias e laua si riducida a necemain a scia che parts dalas rives de d'alvra a rain posterior en stai per radoninura senza aua. Pescadurs vevan allarmau la polizia a spindrauan tuan cien pes. Senz ils pescadurs vessins probabel nianc per curgiu la dimensiun di l'incap, per quoca la gronda massa da daua cins a schau isu enter a lavau na ven ils pes scrapai. A Tavau candideschen 30 persunas pil setze la suprastanza comunala il kleiner Landrat. Quil vegnus libers per quoca Valeri Favar accola meide e l'ergenza cantonala. Il einquai, il liberal-democrat Andrea Ambiol Schreiber, Christian Thoman dalla partida evangelica e Rebecca Gatmer dalla partida popolare. Tutti tre sind stai tocken da che il Parlament comunal de Tavau il grosser Landrat. Con eccezione dell'Engiadina, esis comandau il antir canton grigion da fa fiuc, quae va la eper fiuc artificials di l'amprem duest. Quelles maseres al canton priu en vesta alla calera alla sicire continuonta, canca junau in fec grom pregel da fiuc. In effect positiva alla calera pil turism da Montogna. Bialjaut fui delle caleres a Vals Culms. Dil maig tocan la fenzercladur an las pendicularas svizzeras d'umbrau tschumpercien de pleihospes cumpregliau cuglion avon. Donda mia vart, eu gia vigelina biala sera.
2: Grazie a te, c'è anche per noi per Bec Seira Soncia, che è allora alle 6:30, cura c'è nom Ozza. Nos corso avanti facendo già fermativa in Italia. Collegas Stefan Dobler, Markus Petendi e Fabio Caduff in partias ir direzione Sit in Oz a Genova ed in stossen cerces da diverse cioses, per esempio il pesto genovese è proprio in ce sci tipic a Genova. E in genasa vec un pag momento soprattutto er sci un cato che ci on anche cercea.
3: RTL, informativo e divertente.
2: Ai microfono ci accompagna fino alla 6:30 Toni Poltera.

0: We could dance all night.
1: Miles Smith, nice to meet you. I dance right now for so let's say it's a pernox or your name type da start.
2: RTL con las Aurelias in vacances.
1: Ehi, l'estate italiana il motto di questa stat der RTR perché vanno intermessi i nostri tre redattori in Italia che hanno denavato Stefan Dobler, Marcus Petendi e Fabio Caduff e sono partiti ir e nies a Genova. Oggi sono per i storici per cantare nella radio ma ci sono un shot anche faccio oggi che quinti osa di sets nel spontino numero 2 il pitching podcast della estate italiana. Ma tra le sets ci sono facci al Strays Oz in Italia a Genova.
3: Benvenuti al spontino numero 2, che è il wine shot di lui. Nostro primo dì inter a Genova e ci sono avuto un'eremon per fare forza di mettere avanti ci inspetta, ma hanno una pruna da quintare, per cui Stefan, quanto avevo il caffè questo?
4: Pure il secondo! Pure al secondo, okay. Ah, proprio, e andare permanente l'andare via, ma usa al secondo in dorota, giusto un dì,
5: io. Non è proprio blers che fai, perché ce ne stai a cercare di nel telefonino per darci a maracco, per fare fotografie, se roba, perché ne agiti più quattro, capisci?
3: Ok, questo è il mio terzo, fair. Vuoi cominciare? Tu sei in cerca di pesto?
4: Ma io sono in cerca di... Traz tipics e quella cerchia sono come sai ersaire dalla Cina. Quando me la c'è semplicemente non li posso. Io mi pisai a dormi vanci a sa in circa in giuir e na fater proprio. Io ne vis Genoa de tutte le ungles possibili. E mi c'è canso in ersaire le c'è novenni giù in plana, mo in giuir c'è. Per me c'è tutto sa un medito ersaire, sono da na e dicete se rite ne va un tozzo benora. Tutti si erano in pa quel mood tagliato, come si dir? Hai hai visto la via, vedi, ci tanti, e da lungo ci tuggia là con camera e tutto, e si allora, ma devo chiedere al titolare, vuol dire il capo, se non può dare in loro proprio affare, e loro avere i telefoni, svie, non c'è, può filmare in quella trattoria, durante quel ristorante, durante quel, hai, sempre mangi giù ci nia fatti, loro quei strats tipics, e alla fine, noi ci incontra ad Anna, e Anna dice, hai, c'è la telefona se chef a Luciano e Luciano dice, hai, c'è un film con c'è il fa il pesto
3: super.
4: Ma con c'è il fa il pesto esa. Quai dovre un per momenti per vedere qua il simple ma ci declarasci con c'è il fesi allora, uh-huh. E c'è dire ma io era contento con Rai c'è aveva il maina di c'è
3: potevi degustare?
4: Hai, asso magnifico semplicemente magnifico. Qua non è da conguala con pesto, ce n'ho con Brian magari, qui è semplicemente pesto fatto fresco, nulla pastorizzato, con ingredienti propri freschissimi, e dici, also, sensazionale.
5: Io ne ho già potuto vedere un po' il video, also, i rende da dire vedere quello, okay. Le sprofi in col, Stefan.
3: Così pratai.
5: C'è di, i descrivitano per me, è tutto com'è che c'è stato buco? Also, in sé, fai tutta la culinarica e tutta la musica e io la società e io sono adatta ci combina in sé, tutto insieme. E per te? Devi leggere se ci sta a sé.
4: Grazie.
5: Dei Falstaff, Giuseppe Verdi, molto migliore del mio. E questo qui, di una pasticceria
4: Klein Gutti
5: ci sono niente a Genova sono stati qui in sé leben hier in America e sono però loro stati spiegati a Genova e sono diventati una delle pasticcerie in sé le più conoscenti qui a Genova
4: nulla il posto fa una commedia
3: ma smettiamogli a quella frase
5: e sono diventati il Klein Gutti sono una moduna una delle pasticcerie, le più conoscenti qui a Genova. E sono andata a sperare via. E allora hanno quintato le storie di Giuseppe Verdi, quel giovane a Duna di quella pasticceria. E allora aveva scritto da quel tempo l'opera col nome Falstaff e non era contento con quell'opera. E allora devo a Klein Guttis, per fare al buon del fat una brioche con una nocciola che c'è Giuseppe Verdi aveva gogent e allora hanno dedicato quella brioche del col non Falstaff e ella allora lascia in vola la notizia molto meglio del mio. Qua una parte delle storie di cui ce ne può di fare, ma finché ci sono arrivata là sono stata in un bureau d'avvocatura e un po' trastor di Genova. Ma questo era un spannende di
4: ma sai se ci dice pardon? C'è questo sacchellino svuoto, è un libe, crema la nocciola, pardon.
5: Io la non avevo più in giro, ed era già svenduta ora.
6: Ma fai,
5: non male. Casa. E non tu? Male.
6: E adesso mi camminare, forse ho visto il polar step, e la... Cruce traversa, prima hai provato traslasiassi e non c'è da ore neanche una persona con forse una chitarra sulla Rhein o che c'è un via ci fa musica, una con una violina, ma quella non era da qua e non discorriva né inglese né italiano. Allora pensavo, ok, forse sono i musicisti in via l'angio c'è il Serapson, loro sono là per il centro di complita e là Mauger e loro perfino sono stati in una bottiglia. L'hanno chiuso per numeri di telefono, a telefonare con mezzo italiano, mezzo, ok. Era non funzionava. E loro aveva fame. E loro sono io a mangiare per ravioli di pesce. E hanno domandato alla cameriera, hey, c'è la conosce un musicista o altro? E loro hanno detto, ma è noi, ma una volta è chiuso una bottiglia di platas. E loro sono io a voler andare a pro Massimo, da quella bottiglia di platas, Flamingo Records, e quella è un agent label di platas qui per bands di Genova. E quella aiuta a tradurre il text di Matteo, mi olma, mi anima.
5: Allora, vai, se già puoi tradurre tutto
6: il la text gentuma. È tradotto, non puoi esercitare con la chitarra, e pensavo, boh, cai, lo so, ci facciamo orecchie, allora si è fatto, ma è non.

0: Però Hervé, con fortuna per parte, sì. Ci si è dato di un caso l'altro, se dai allora tantino ci stufa la storia del ciò.
1: A mi davo portretto Genoa un po', ho stirato lì.
0: Hai, a se ne viso c'è un po' differente. Slu, ce ne pensavo c'è. C'è squisito per una giassa e oltre se non ci arriva ci sono palazzi di bellezza o piazze di bellezza. Also c'è un po' diverso. Una sorpresa, dove mi c'è storta circa, nel giudizio.
2: Allora, io non sapevo neanche da dire, c'è non del portrait di città, forse neanche, c'è per vicino qua vezzo c'è lunga, c'è tu vieni a giorno di città, quella zias, a orda stazione, quella zias, quella sciazzata, più c'è un po' la mentalità, c'è tu as, also c'è c'è una ozza in price, der ciao e niada, ne sti dir, non magari c'è un po' di mucci, ma puoi far qua e puoi rendere il mondo con certe retenienze e se tu fai semplicemente quel passo va già e allora sono hai averse ma è da fare
1: il passo è da fare il passo ma allora te lo vai
2: proprio e qua è esplicito un po' qua c'è per ciò ne ha da fare clac sai e c'è da funzione
0: hai
1: c'è uno splanzo morto finito però o vai una pruna lavoro.
2: No, io taglio la fine il video in mince casa. Io adesso quel video, va ora possiamo fare il mix di tun qua in mince casa. Mo. E loro ponderar per domani una banura? Per cui ci citora, domani una banura?
0: Io ne sono giusto tornata con il materiale, ce ne puoi ammassare. E io so tagliare, far guardarci le fotografie, andare a quel ciosa. E hai, ok, aspetta questa
1: mattina. E domani hai una... In avanti, fin già.
2: Ah? Ma già fa stiozza, no?
1: Ma è per cercare... Ho cercato un musicista, musicista in via, e in snabbia venia anche il locale da Plattes e sono là con un dei sei colleghi qua. Ma in via fosse mes già visto, perché fosse un po' cool. Ma è che hai concettuito a domandarle agli altri. Ah. Poi prende qui e fici bene.
0: Sna tanto Stefano.
1: Questo è il plan B. Io
2: ho già un bici in giro nuovo d'albergo.
1: Allora, domani abbandonai fin a Genova, io va verso Bologna.
2: C'è... La grassa. Zadigio era Bologna.
1: Ah, sure.
2: Hai, la grassa. Per vicino la città dal cibo tagliato, dal da mangiare tagliato, dalla mortadella fino al ragù, tot.
1: Ma allora ti città
2: quasi. Io spero, sai.
1: Sono da Bonden e scoduna tutte le infos super più, il video di Stefan, la reportage di Fabia, la canzone di Matteo e di Mai e di Massimo, tutto in rtr.ch e il spuntino ad una tante le 6 e le 6 e mezz su Radio RTR.
3: Buonasera.
1: A domani.
3: No, ciao, buonasera, domani. Buona serata, ciao a tutti, fino a domani, ciao. E al Strays se ne visita in Italia Fabio Caduff, Stefan Dobler ed era Marcus Pettendi. Domani, quando si sentia, voi direzione La Grassa, Bologna, spaghetti bolognesi, Fisper Delò. Che c'è un nome usceia, amici cas, già se nostra pagina di internet rtr.ca. Sì, c'è a, lo capetz, le avventure da del Strays in Italia.
4: Dalla Damon alla Saira.
3: E se l'auratura tra l'Italia, voi si va domani a Bologna, appunto, si va a Roma e della Fenianc a Napoli. Ecco è Lady Gaga, Poker Face.

Lady Gaga, Poker Face, nincs veszer dek all in. An 3 minutes, 8 la 6 a mesa, allora sentite co nos a course, da mi vart fisi che sto, face plit, caldi la sera, e microfon az o accompagnia da Tony Poltera, con la Irama, con Gabbana, e si a sentite l'orang, zoe me, con Jamais et te.

0: Il dit der RTL.
1: Oz cun Arvinca Duf, benvegni. El'alvra ad el rhein posterior ein melis pesch scrapai per quel calaua ai tuttanina bugnida ple. Per via d'un disturbi tecnico, l'ovra elettrica a seglia e l'aua si riducida a necemain, a sciacca parts dalle rive de d'alvra a rhein posterior ein stai per donninura senza aua. Pescadurs vevan allarmau la polizia a spindrauen tuan cien pesch. Senza il pescadurs vessins probabil nianc per curgiu la dimensione di l'incap, per quella la gronda massa da d'aua chins a schau isu enter a lavau na venni il pesch scrapai. A Tavau candideschen 30 persones pil setze la suprastanza comunale il kleiner Landrat. Quelle vegnusse libers per quella Valerie Favar accola mede l'ergenza cantonale. Il einquai, il liberaldemocrata Andrea Ambuel Schreiber, Christian Thoman dalla partita evangelica e Rebecca Gatmer dalla partita popolare. Tutti tre sind stai tocken da che il Parlament comunale de Tavau il grosser Landrat. Con eccezione dell'Engiadina, esiste comandato l'antir canton Grigion da fa Fiuc, che va la epra Fiuc artificiale di l'amprem duest. Quelle smaseres al canton Priu investe alla calera alla sicire continuante, che anche giunau in fecch grom pregel da Fiuc. In effect positiva alla calera pil turism da Montogna. Bialliaut fui delle scaleres a Vails Culms. Dil maig tocan la fencercladur an las pendicularas svizzeras d'umbrau 100% de playhosps comprellau cullon avon. Don da mia vart, eu gia vigelina biala sera.
0: La saira ter RTL. Concepto verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

Musica Perline Scadini. Per Tai. Per Mai. Simplemein per tutti.

0: Allegra, io sono il Benedetto Vigne.
1: Io sono Elmar de Florin.
2: Io sono Thomas Glor.
0: E noi siamo il Streis del Elmar Treis. E voi state
3: RTR.
4: Merci! Io sono

Yo, listen. And I know

0: SRF 1
1: Per Vus al Puls della Musica.
2: Dal Zimperwert, Suril Hit, Finter la Scovrida.
3: RTL.
2: Usciva ria, scola vita.

No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e beda scusin ciuffan insemble il scuffel, creont il saut dal moment. Che artists!

Lisa Rüter Seli. La stada intera ha gli ospiciaus in toi. Io levo il dia tizze cioi, sci bi. La stada intera ha gli osamiau da toi. Os porta li rondella miu siemi viers miezdi. E la stada è vergada, avon che vigni.

Cunir ad Aldar, da Men Rauch. Cunir ad Aldar oz a bonura na inscuntra una signura ci dera fatta su fisch be, manetches, parasul, ciappe, e sabusch meinte dera saiv un cert parfüm cisch tornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses fazzolin soaliet ses delicat nasin. L'uresco simpel power martuffel da quais tu ved largiar il scuffel am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in a corta c'ha l'aldum a ses parfum.

il mon, perciai senza vehi monentai, ai sti motor mai dil mon, quai che tiu e quai che ten segi, il vergau ai ti aiis, la ijaia fontras tot tes di.